0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Eres un sueño.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Ascoltando Radio San Luchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans sbrega l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio

0: di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Lucchino.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio.

in automobile, per sentieri praticabili, le risate.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Radio San Luchino è sempre il

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché...

ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Radio San Luchino

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa.

338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi. Siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carotte.

Ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padule di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Onch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria insieme rovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audio

0: Zantec. Sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, prima primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdeněk Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.
5: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore. Telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347 1417133.
4: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati, buon martedì 12 maggio con il GR delle buone notizie. È in pieno corso il riscatto della sanità, il quartiere di Napoli che ha stregato il Guardian. Gedeone, che ha dato i natali a Totò, conquista la testata britannica con la sua rinascita sociale. Tra palazzi patrizi, tesori sotterranei, un modello unico di comunità e ottimo cibo. Un tempo nobile, poi dimenticata per decenni all'ombra dell'antico viadotto che la sovrasta, oggi è diventata un esempio virtuoso di come una comunità possa riprendersi il proprio destino, trasformando le ferite del passato in un'opportunità di futuro. 12 capolavori della storia dell'arte trasformano una torre industriale alta 30 metri nella nuova icona produttiva di Orvieto. Dalla Madonna Sistina di Raffaello alla Notte Stellata di Van Gogh, passando per Klimt, Kandinsky, Banksy e Vermeer. Il nuovo impianto di produzione asfalti GC si presenta come un inedito connubio tra industria, paesaggio e cultura. La torre d'arte industriale è stata realizzata nell'ambito della completa riqualificazione del sito produttivo. La struttura, nata inizialmente per esigenze tecniche legate alla pannellatura e alla rifiltrazione dei vapori, è diventata un vero percorso artistico a cielo aperto. A 50 anni dal trionfo del 1976, Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile del 7 giugno. Per Panatta, ultimo italiano ad aver conquistato il torneo parigino, si tratta del secondo tributo in poche settimane. Il 17 maggio sarà al Foro Italico per premiare il vincitore degli Internazionali d'Italia, altro torneo vinto nel memorabile 1976. Giorno speciale per Diletta Leotta e il marito Loris Carius. La conduttrice e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta. È nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino di Aria. Leotta è sentimentalmente legata a Carius dal 2022. La loro primogenita, Aria, è nata nell'agosto 2023. L'anno dopo, a giugno 2024, i due sono convolati a nozze. A dicembre 2025 l'annuncio del secondo figlio con un tenero post su Instagram. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai o mella testa, le mie cavaghe a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 evacuati della Ondius.
5: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
6: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto arrivato alla sua 10ª settimana e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha oggi fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
5: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
6: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli di 16 e 14 anni e i quattro cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.
5: Lo sport e il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per aritmetica qualificazione alla Champions. Nel tennis, Jannik Sinner vola agli ottavi degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la Guti che qui e oggi risponderà.
1: No, la non risponde perché è tradizionale tanto del nostro territorio. Le canzoni melodiche.
0: Tu vai a scuola e noi cominciamo con la nostra mattinata insieme. È una edizione di Scalabalà molto corta questa mattina, durerà una quarantina di minuti. Oggi Bruna non c'è, io dovrò assentarmi, quindi questa mattina saremo in versione molto molto molto ridotta. E allora velocissimi per partire con il nostro programma. Buona giornata e buon ascolto.

Status bassissi ha aperto la nostra scaletta odierna con la polca del Grillo per darci carica e augurarci reciprocamente buona giornata, cosa che io faccio a voi augurandovi un grande martedì. E grande è anche la canzone che ascoltiamo ora da Elena Camarone.

0: tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 647. Giallo, ogni stagione buona,

0: maggio in festa, 26esima sagra del tortellone, della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio, a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna.

Telefono 051 55 56 49. Sono le 8:15 e qui su Radio San Luchino sta andando in onda Scala Balà, il programma dedicato alla musica di casa nostra, questa mattina straordinariamente in compagnia di Mauro Malaguti, per una mezz'oretta ancora, per due chiacchiere, qualche considerazione non troppo approfondita, ma sicuramente piena di allegria, quella che vogliamo cercare di trasmettere con le nostre canzoni, che magari talvolta possono essere anche un po' delicate. Sai, a quest'ora dare troppo ritmo va poi a dare fastidio a quella che è la realtà del traffico. Sapete benissimo che nel grande traffico tra le 8 e le 9 troppa velocità potrebbe creare incidenti. Allora andiamo delicati, tranquilli, pensiamo a come si va nelle città. E ora si ascolta Nelle città, questa canzone cantata da Marilisa Maniero e Marco Negri insieme alle 8:16 su Radio San Luchino. Questa canzone la dedico a Franco Mattarossi, che so che gli piace tantissimo, ne è innamorato.

vita. Sempre di corsa, sempre a discutere, sempre a voler aver ragione anche quando si ha torto. Ma come siamo messi? Dobbiamo sempre correre. Era più bello quando una volta si festeggiavano cose semplici, tipo quando si andava a spannocchiare il grano e alla sera si faceva festa con una fisarmonica e un bicchiere di vino. Ricordiamo così la Spanuceda con Davide Balestri e Massimo Budriesi.

La coppia Balestri-Budrisi o Budrisi-Balestri, dipende da che parte si arriva, con la Spannuceda, questa polca che ci permette di ricordare ancora per i vostri messaggi via WhatsApp al 351-3458-485. Buongiorno ad Alessandra, buongiorno a Walter, buongiorno ad Alessia, grazie per i vostri cortesi messaggi che davvero ci danno molto, molto piacere, molta allegria. E ne approfitto per ricordarvi che dopodomani, giovedì 14 maggio, nell'ambito della Gran Mattinata qui a Radio San Luchino alle 10.30, avremo due ospiti ai quali sono particolarmente affezionato e che insieme a Bruna andremo a coinvolgere in una ricca mattinata di chiacchiere e musica. Sarà con noi Adriano Battistoni del duo Idea e con lui Marino Bartoletti, con i quali andremo a cercare un po' di raccontare la storia della musica secondo visioni e secondo anche rispetto di quello che la storia stessa ci ha insegnato. Sarà una mattinata piacevole, giovedì dalle 10.30 in poi, il sottoscritto e Bruna Zamboni. E adesso tempo di mazurka, Tiziano Ghinazzi con Calda Primavera.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

Abbiamo raggiunto così le 8:30 di questa mattinata del martedì 12 maggio. Oggi è una nuova giornata anche per Silvia Secconi, che compie gli anni. Gli facciamo tantissimi auguri con una sua canzone, una sua

0: Silvia Secconi, nuova la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora auguri di buon compleanno, Silvia.
1: Radio San Luchino, buon ascolto.
0: Allora, è arrivato un messaggio che dice: beh, come mezz'ora non ti sei ancora scatenato? Sapete che devo andare pianino pianino, quindi non posso correre, non posso fare ancora certi movimenti, però il valzer potremmo permettercelo, dai, senza

Asiago, il titolo di questo valzer che abbiamo ascoltato da Ruggero Passarini. E per arrivare al momento della pubblicità, una bella canzone che voglio dedicare a Deborah, fare un grandissimo in bocca al lupo per l'esame che deve sostenere oggi. Vedrai che la carica che ti dà la radio ti aiuta tantissimo. Amiche Solitudine, il titolo della canzone che ascoltiamo da Patrizia Ceccarelli.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova cacciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luque, sabato mattina, dal 9 al 10.
5: Ecco, quindi avete sentito, ve l'avevo già detto, ma adesso lo diciamo anche a chi non se n'è ancora accorto, che il sabato mattina siamo insieme con la Butaiga dal Dialat. Dem la man, a che se a pos vander la mi roba.

Lo dicevo, è irripetibile il modo in cui Carlo Venturi suonava la fisarmonica, e penso che davvero nessun altro nei prossimi 150 anni riuscirà ad eguagliarlo. Come mi auguro di questo programma sia irripetibile, almeno mi è piaciuto, spero sia piaciuto anche a voi, e con questa speranza vi do appuntamento a domani mattina. Saremo insieme dalle 9 alle 10, forse, dipende. Adesso vado a fare l'esame del sangue, poi capiremo. Oggi Bruna non c'è, quindi la prossima conduzione sarà affidata a Giancarlo alle 14.30, Erika alle 18. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e soprattutto buon tutto.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C. Ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Riferisce la CNN citando fonti informate.
6: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. L'oceanoto responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto mentre il negoziato resta bloccato.
7: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità, siamo tranquilli, ha detto.
6: Dalle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
7: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
6: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agostin Tirante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
7: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: Investimenti in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce, come avviene?
2: Puoi ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, sulla 8 Milano Varese segnalate code tra Lainate e Arese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, file anche sulla 9 Milano Chiasso, tra Uboldo e la 8 per lavori, incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato, incolonnamenti per un incidente sulla 4 Milano Venezia tra Capriate e Bergamo in questa direzione. Ci spostiamo sulla 12 Genova Rosignano, dove ne sono segnalate file a causa di un incidente tra Genova Est e la 7 Milano Genova, sulla 7 code tra Bolzanete e Busalla verso Milano, ancora sulla 10 Genova Ventimiglia, di attratti per lavori tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia.

0: Yeah. Ancora sulla 15 Parma La Spezia, file di 2 km attraversano l'area di servizio Melara Est andando in direzione La Spezia. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si sta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Cascina e Navacchio verso Pisa, e verso Firenze sono 4 km di coda sempre per incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le carreggiate, e file per lavori anche tra Pescara Nord e Atripineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione di percorrenza. Sulla Roma-Napoli, file di 3 km tra l'asse mediano e l'asse di supporto verso Roma. Ci spostiamo in Abruzzo, dove per vento forte c'è il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Sergi e Giulianova in entrambe le direzioni di percorrenza. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Udine-Trieste dalle 7 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di San Giovanni e Latisone a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino.

0: Em sang sbreguer l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche e polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Buona giornata con Radio San Lucchino.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: credessimo.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È negativo il test della persona in isolamento in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese è morta poi per antivirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze, ha aggiunto.
1: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano di 14 punti rifiutato dal Tycoon. Arriva intanto l'accusa degli USA al Pakistan. Secondo CBS, l'amministrazione americana ritiene che il paese stia ospitando aerei militari iraniani, ma Islamabad nega.
2: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano. Scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e della di gruppo.
1: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato ieri a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l'incarico a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica iniziata lunedì. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo.
2: Cambiamo argomento, si apre il sipario sul Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio e inizia la conta dei divi attesi sul tappeto rosso per la 79esima edizione della Kermesse cinematografica, una carica che comprende tra gli altri veterani come Barbara Streisand e Peter Jackson. Entrambi riceveranno la Palma d'Oro alla carriera, attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Woman in Motion Award.
1: Il calcio, il Bologna batte sia l'andata che il ritorno il Napoli, sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra italiana che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson Santos fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi rovesciata di Rowe.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no, con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdenek Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri.

LG potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola voce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni 338 259 0286, responsabile il signor Francesco. All'Arci Benassi, viale Cabina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine, la tombola il venerdì sera dalle 20.30, poi biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Mercoledì pomeriggio all'Arci Benassi dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni, prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. E all'Arci Benassi dal 3 giugno tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story. Si balla, dovete tenere il ritmo, tante stuzzicherie estive, DJ Paolo Ombra. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio. Ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Roberto Scaglioni. Prenotarsi al 339-526-3705. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla alla Sala Tulipano con Ciro dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, venerdì sera grande serata di ballo alla Cometa dalle ore 21 con la nuova formazione dei I Figli di Nessuno. Ospiti dell'evento Deborah Battistini e Massimo Budriesi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze, alla fine porchetta per tutti, qui l'ingresso è 12 euro. E sabato sera alla Cometa si balla con l'orchestra Profumo di Romagna. Prenotarsi da Angelo al 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono. Venerdì sera si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Il venerdì sera, oltre al ballo, anche le crescentine e la gara di briscola. Al Falcone di Riali, grandi tornei di burracola, ginnastica, yoga, tango argentino, tombola, balli di gruppo, aiuto, compiti e tante altre attività. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Poe al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio 15.30 si balla con Stefano Capitani e Marina e per tutti delle gustosissime crescentine. In Sala Paradiso questa sera, nell'ambito rassegna commedie dialettali, questa sera una commedia fuori abbonamento con la compagnia I Multipli, Pischi Duccino con Giampiero Volpi e Pippo Santonastaso, una serata pro AISM. E sempre in Sala Paradiso, giovedì sera si balla con Jerry, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Giacomo Zanna, 051 45 12 00. I giochi in Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro, via Bellaria, 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività.

0: ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica. Il menu cambia, tutti i giorni, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
1: Radio San Luchino.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: Radio San Luchino.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band. Sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen. Domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali. Alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
4: Radio San Luchino,

0: tenia un sans braguer l'arlui i el bracelat en serra più. L'arlui d'amor en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera, poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità, siamo tranquilli.
4: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
5: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump. I raid aerei russi contro l'Ucraina, oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese, lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
4: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione dei reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
5: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
4: L'economia, a partire da luglio, arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Olimpico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Sulla 8 Milano-Varese segnalate code tra Lainate e Arese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano. File anche sulla 9 Milano-Chiasso, tra Uboldo e la 8 per lavori. Incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato. Incolonnamenti per un incidente sulla 4 Milano-Venezia, tra Capriate e Bergamo, in questa direzione. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove ne sono segnalate file a causa di un incidente tra Genova Est e la 7 Milano-Genova. Sulla 7, code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Ancora sulla 15 Parma La Spezia, file di 2 km tra Vezzano e l'area di servizio Melara Est andando in direzione La Spezia. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno si sta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Cascina e Navacchio verso Pisa, e verso Firenze sono 4 km di coda sempre per incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le carreggiate, e file per lavori anche tra Pescara Nord e Atripineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione di percorrenza. Sulla Roma-Napoli file di 3 km tra l'asse mediano e l'asse di supporto verso Roma. Ci spostiamo in Abruzzo, dove per vento forte c'è il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Sergi e Giulianova in entrambe le direzioni di percorrenza. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Udine-Trieste dalle 7 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di San Giovanni e Tisone a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
5: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchè, sabato mattina, dal Nobel Dis.

0: Radio San Luchino.
1: In our lives there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
2: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: la pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai omella testa, le make vaga misure la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
5: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, sarebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
6: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
5: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto ha detto l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
6: riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori, una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni.
5: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderi se la vedrà con il due volte campione, numero tre del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi due match Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, in Lombardia sulla 4 Milano Venezia, chiuso per un incidente l'ingresso di Bergamo in direzione Venezia. Sempre sulla 4 incolonnamenti per un incidente tra Dalmine e Seriate verso Venezia. Per lavori auto in fila sulla Milano Varese tra Castronno e Cavaria in direzione Milano e tra la diramazione Gallarate, Gattico e Cavaria verso Varese. Code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per un veicolo in panne incolonnamenti sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Tra Marche e Abruzzo, code per lavori sulla 14 Adriatica. In tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona e tra Pedaso e Pescara Sud in direzione Taranto. Infine in Abruzzo, sulla 24 Roma Teramo, divieto di transito per telonati, furgonati e caravan tra Assergi e Giulianova. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carotte.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola voce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni 338 259 02 86. Responsabile il signor Francesco. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine, la tombola il venerdì sera dalle 20.30, poi biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Mercoledì pomeriggio all'Arci Benassi dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni, prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. E all'Arci Benassi dal 3 giugno tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story, si balla, dovete tenere il ritmo, tante stuzzicherie estive, DJ Paolo Ombra. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore via Lirone 30 la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore via Lirone 30 domenica sera dalle 20.30 si balla con Roberto Scaglioni, prenotarsi al 339 526 3705. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla alla Sala Tulipano con Ciro, dalle 14.15 alle 17.45 circa, Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, venerdì sera grande serata di ballo alla Cometa dalle ore 21 con la nuova formazione dei I Figli di Nessuno, ospiti dell'evento Deborah Battistini e Massimo Budriesi, durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze, alla fine porchetta per tutti, qui l'ingresso è 12 euro. E sabato sera alla Cometa si balla con l'orchestra Profumo di Romagna. Prenotarsi da Angelo al 393 292 32 58, Rosanna 393 807 9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono. Venerdì sera si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Al Falcone di Riali, grandi tornei di burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, tombola, balli di gruppo, aiuto, compiti e tante altre attività. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Poe al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05, giovedì pomeriggio 15.30 si balla con Stefano Capitani e Marina e per tutti delle gustosissime crescentine. In Sala Paradiso questa sera, nell'ambito rassegna commedie dialettali, questa sera una commedia fuori abbonamento con la compagnia I Multipli, Pischio Duccino con Giampiero Volpi e Pippo Santonastaso, una serata pro AISM. E sempre in Sala Paradiso, giovedì sera si balla con Jerry, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Giacomo Zanna, 051 45 12 00. I giochi in Sala Paradiso, lunedì sera il burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro via Bellaria, 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia, tutti i giorni, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: San Lucchino Notizie.
7: Ancora ben trovati dalla redazione.
8: La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio antivirus, che sono attualmente 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio, ha detto in conferenza stampa con il premier spagnolo.
7: Il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio.
8: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Il presidente americano starebbe ora valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
7: Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel piano centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale, intorno a 1 di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da 2 uomini. Il 23enne sarebbe intervenuto per difendere la collega quando uno dei 2 aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
8: Si segue la pista familiare. I principali sospettati sono 2 persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti, che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yel. Delle 4-5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
7: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in UE tra i giovanissimi.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, sulla 4 Milano Brescia code per un precedente incidente tra Dalmine e Bergamo verso Venezia, chiusa Bergamo in entrata sempre andando in direzione Venezia. Sulla 4 Milano Torino, incolonnamenti di 4 km per un incidente ancora tra Roa e Arluno verso Torino. File poi per un incidente nel tratto Brescia-Padova tra Lonato e San Martino della Battaglia verso Padova. Sulla 8 Milano Varese, auto in coda tra Castronno e Cavaria verso il capoluogo milanese. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare rallentamenti tra Pedaso e Porto San Giorgio verso Ancona. Nella zona di Roma, incolonnamenti sul

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone, della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo dipendente di un locale sotto le logge della piazza intorno a 1 di notte è uscito dal lavoro con una collega quando quest'ultima sarebbe stata molestata da 2 uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei 2 aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
3: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono 2 persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.
4: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i 2 voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
3: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata alla replica di Teheran, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
4: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
3: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di 1 ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match, Cristea Ozapenko e Gofandreva. In campo anche le campionesse in carica del doppio, Errani Paolini.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

Bene, bene, bene. Mango è tra i miei preferiti. E ci sono canzoni che sono poesie. Poesie dedicate a una lei. A una lei immaginaria o una lei che lui ha vissuto.

0: E questo era il grande Mango.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

Sono le 15 e 35 in questo momento dedicato a te.

dedicato a te, il Mattia Bazar. Oh, c'è un gruppo che ha fatto epoca, che sono i New Trolls.

Il 15 gennaio del 2015 Napoli ha perso un grande, direi, diciamo che tutta la musica italiana ha perso un grande, perché Pino Daniele era fantastico. Lo dedico a tutti i napoletani in ascolto.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

dir poco, meraviglioso. Avere la possibilità di avere un guadagno ogni volta che io ho messo questo pezzo, sarei bello ricco, ma Di Mondi è francese, lo dico per gli ascoltatori che non sono bolognesi. Allora, facciamo l'ultimo pezzo, ma sì, facciamo l'ultima fatica di ascolto per voi. Eccolo qua. Dunque, guarda che ho scelto.

0: puriti, Gloria Gaynor. Che spettacolo, che amore, che gloria. Anche per oggi è terminato.
1: Siamo in onda!

0: ringraziandovi per l'ascolto, devo dire non solo a tutti, ma in particolare a ognuno di voi. Quindi mi rivolgo a te, se mi hai ascoltato, grazie per averlo fatto. Ci diamo l'appuntamento per giovedì, mi raccomando. Ciao!
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
5: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
6: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
7: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
8: San Lucchino Notizie.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano l'antivirus, l'OMS rende noto che il rischio per la salute globale è basso all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio. Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Intanto i campioni biologici del 25enne calabrese che riporterebbe sintomi compatibili con l'antivirus saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane che si trova già in quarantena obbligatoria.
9: Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale battendo poi violentemente la testa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
10: È stato bloccato poco dopo aver fatto colazione in un bar nella zona industriale di Troncone in provincia di Terni, Mohamed El Mossadi, l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione con un martello della ex moglie sabato scorso in un autobus di linea. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni.
9: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati tracciati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
10: Gli esteri, una serie di raid aerei consecutivi delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano ha ucciso almeno 2 persone, mentre altre 6 sono rimaste ferite. L'IDF ha assunto il controllo operativo dell'area e rimane all'interno della zona cuscinetto di sicurezza delineata nel cessate il fuoco tra Israele e Libano nel mese scorso. Il Parlamento israeliano ha intanto approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023.
9: Cinema al via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, The Beloved con Javier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padule di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 01 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
3: Bentrovati, buon martedì 12 maggio con il GR delle buone notizie. È in pieno corso il riscatto della sanità, il quartiere di Napoli che ha stregato il Guardian. Gedeone, che ha dato i natali a Totò, conquista la testata britannica con la sua rinascita sociale. Tra palazzi patrizi, tesori sotterranei, un modello unico di comunità e ottimo cibo. Un tempo nobile, poi dimenticata per decenni all'ombra dell'antico viadotto che la sovrasta, oggi è diventata un esempio virtuoso di come una comunità possa riprendersi il proprio destino trasformando le ferite del passato in un'opportunità di futuro. 12 capolavori della storia dell'arte trasformano una torre industriale alta 30 metri nella nuova icona produttiva di Orvieto. Dalla Madonna Sistina di Raffaello alla Notte Stellata di Van Gogh, passando per Klimt, Kandinsky, Banksy e Vermeer. Il nuovo impianto di produzione asfalti IGC si presenta come un inedito connubio tra industria, paesaggio e cultura. La torre d'arte industriale è stata realizzata nell'ambito della completa riqualificazione del sito produttivo. La struttura, nata inizialmente per esigenze tecniche legate alla pannellatura e alla rifiltrazione dei vapori, è diventata un vero percorso artistico a cielo aperto. A 50 anni dal trionfo del 1976, Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile del 7 giugno. Per Panatta, ultimo italiano ad aver conquistato il torneo parigino, si tratta del secondo tributo in poche settimane. Il 17 maggio sarà al Foro Italico per premiare il vincitore degli Internazionali d'Italia, altro torneo vinto nel memorabile 1976. Giorno speciale per Diletta Leotta e il marito Loris Carius. La conduttrice e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta. È nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino di Aria. Leotta è sentimentalmente legata a Carius dal 2022. La loro primogenita, Aria, è nata nell'agosto 2023. L'anno dopo, a giugno 2024, i due sono convolati a nozze. A dicembre 2025 l'annuncio del secondo figlio con un tenero post su Instagram. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio San Lucchino.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Lucchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
5: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
6: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Delle 4 o 5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
5: Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la breve tregua con l'Ucraina è scaduta e che le sue forze hanno ripreso le operazioni di combattimento. Il ministero ha inoltre dichiarato che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 108 droni nelle ultime 24 ore. Dall'altra parte le autorità ucraine affermano che Kiev è stata attaccata dai droni russi causando la morte di una persona nella regione di Dnipropetrovsk. Mosca ha poi reso noto di aver collaudato con successo il suo nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat con l'intenzione di metterlo in servizio operativo entro la fine di quest'anno.
6: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran. dell'Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
5: Lo sport con il calcio. Domani sera all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Chievo potrà contare su Marcus Thuram che, dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di ieri, oggi si è allenato con i compagni e potrebbe anche giocare titolare. Sarri è pronto a un po' più di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares. Mentre Patrice è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Fischio d'inizio, ore 21.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code in prossimità dei lavori tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano. Incidente sulla 21 Torino Piacenza Brescia. Ci sono code tra Asti Est e il Bivio per la 26 dei trafori in direzione Brescia. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla 1 direttissima per un incidente. Il traffico è bloccato tra la Variante e Badia in direzione di Firenze. Ci sono incolonnamenti nelle due direzioni. E alle porte della capitale per incidente code sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio

0: Per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce, come avviene?
2: Puoi ritirare la merce direttamente in sede, in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: San Lucchino Notizie.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale. Si aggrava la posizione del 52enne albanese accusato di aver investito e ucciso Gaetano Martone, di 69 anni, il 27 aprile scorso a Castel Daiano, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato l'uomo anche per guida sotto influenza dell'alcol e guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. L'automobilista, già sottoposto agli arresti domiciliari per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso, è risultato positivo sia all'alcol che a un metabolita della cocaina dopo gli accertamenti tossicologici eseguiti dall'azienda sanitaria locale. La tragedia si era consumata il 27 aprile nel tardo pomeriggio a Castel Daiano. Un automobilista aveva investito un pedone ed era fuggito poi senza fermarsi. Durante le ricerche sono state individuate, 500 metri dal luogo dell'impatto, una Mercedes ferma e gravemente danneggiata nella parte anteriore. L'auto presentava segni compatibili con l'investimento e il parabrezza sfondato con le tracce di sangue hanno permesso di capire la realtà delle cose. Il proprietario del mezzo, il 52enne albanese, era nelle vicinanze ed è stato subito identificato e poi lui stesso ha ammesso di essere uscito fuori strada, negando però di aver investito il 69enne. Invitato a sottoporsi all'alcol test, il conducente si è rifiutato, ha accettato però di essere accompagnato dai carabinieri in una struttura sanitaria per effettuare un prelievo di sangue e l'esame tossicologico ha confermato la presenza di alcol e parte di cocaina. Tasso alcolemico rilevato 2 grammi per litro, 4 volte oltre il limite consentito dalla legge. Alla luce dei risultati è stato deferito alla Procura della Repubblica anche per guida in stato di ebbrezza, ma restano contestati i reati più gravi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Grave incidente stradale domenica mattina a Galliera. Un uomo di 56 anni è finito fuori strada mentre percorreva la provinciale 12 Basso Reno in direzione San D'Agostino. Il conducente, un operaio di origine marocchina residente a Terre del Reno, è ora ricoverato alla rianimazione del maggiore in prognosi riservata. L'uomo viaggiava da solo a bordo della sua Golf quando, per cause ancora di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito autonomamente di strada. Sul posto i carabinieri e il 118 con un'ambulanza. L'intervento come trauma con dinamica da incidente stradale ed il ferito è stato poi trasportato d'urgenza al maggiore. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire cosa possa essere successo. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore improvviso, un colpo di sonno o un'alterazione psicofisica del conducente. E diamo anche la bella notizia del ritrovamento di Bruna Boschetti, la donna di 84 anni di cui avevamo dato notizia ieri della sua scomparsa dall'abitazione nella mattinata di domenica. Ieri è stata ritrovata e sta bene. In conclusione parliamo di controlli nei cantieri del tram. Questa mattina il nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, hanno iniziato a svolgere controlli nei cantieri in via Emilia Ponente. È un controllo che viene svolto come in altri cantieri per verificare il rispetto delle normative sui contratti di lavoro e il rispetto dei protocolli di sicurezza. Le forze dell'ordine analizzano la vasta documentazione che è stata raccolta all'interno del cantiere e nelle prossime ore se ne saprà di più. Come è noto, l'opera, finanziata con le risorse del PNRR, dovrebbe essere ultimata entro il 30 giugno. Poi ci saranno i collaudi e le prove tecniche pre-esercizio necessari prima della effettiva entrata in servizio. Noi ci congediamo qui, l'informazione torna alle 18. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: un sans breguè l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amour en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, pulso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola voce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni 338 259 02 86. Responsabile il signor Francesco. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine, la tombola il venerdì sera dalle 20.30, poi biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Mercoledì pomeriggio all'Arci Benassi dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni, prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. E all'Arci Benassi dal 3 giugno tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story, si balla, dovete tenere il ritmo, tante stuzzicherie estive, DJ Paolo Ombra. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore via Lirone 30 la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore via Lirone 30 domenica sera dalle 20.30 si balla con Roberto Scaglioni, prenotarsi al 339 526 3705. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla alla Sala Tulipano con Ciro, dalle 14.15 alle 17.45 circa, Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa Casa dei Campi via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, venerdì sera grande serata di ballo alla Cometa dalle ore 21 con la nuova formazione dei I Figli di Nessuno, ospiti dell'evento Deborah Battistini e Massimo Budriesi, durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze, alla fine porchetta per tutti, qui l'ingresso è 12 euro. E sabato sera alla Cometa si balla con l'orchestra Profumo di Romagna. Prenotarsi da Angelo al 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Relli 4 al Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono. Venerdì sera si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Al Falcone di Riali, grandi tornei di burracola, ginnastica, yoga, tango argentino, tombola, balli di gruppo, aiuto, compiti e tante altre attività. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Poe al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05, giovedì pomeriggio 15.30 si balla con Stefano Capitani e Marina e per tutti delle gustosissime crescentine. In Sala Paradiso questa sera, nell'ambito rassegna commedie dialettali, questa sera una commedia fuori abbonamento con la compagnia I Multipli, Pisch e Duccino con Giampiero Volpi e Pippo Santonastaso, una serata pro AISM. E sempre in Sala Paradiso, giovedì sera si balla con Jerry, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Giacomo Zanna. 051 45 12 00. I giochi in Sala Paradiso, lunedì sera il burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro via Bellaria, 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia, tutti i giorni. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

0: Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
3: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
4: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
3: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra. Ora ha raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
4: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono merce e a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
3: Il tennis con gli internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner che batte 6-2-6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il passo per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto atesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Pioli.
1: Siamo in anticipo, com'è potuto succedere? Buon pomeriggio, buon martedì, buon 12 maggio. Bentornati anche quest'oggi alle varie ed eventuali del giorno in cui andiamo a raccontare qualche notizia, andiamo ad ascoltare qualche disco, insomma è l'ora di congiunzione tra il pomeriggio e la sera, è quella che ci tiene compagnia, vi tiene compagnia qualsiasi cosa voi stiate facendo, ovviamente la nostra frequenza 104.7 in FM, ovviamente il nostro sito www.radiosanluchino.it, sono a vostra disposizione H24 7 su 7 da Via delle Tofane. Lo studio, insomma, che ospita Eric Artioli dalle 18 alle 19. E allora riempiamolo di musica questo pomeriggio e anche questo studio. C'è subito Taylor Swift.

Lei è veramente la donna dei record ultimamente, Taylor Swift con la sua Opalite, 7 minuti dopo le 18. Questo è un pochettino l'inizio delle nostre varie ed eventuali. Dobbiamo parlare di Eurovision, dobbiamo parlare di tecnologia e dobbiamo parlare anche un po' di questo 12 maggio, perché ci sono un paio di ricorrenze che mi preme ovviamente mettere in luce. Quindi tutto questo nella prossima ora, restate in ascolto.

0: sapere. Laura Pausini ci chiede di restare in ascolto e allora noi lo facciamo. Noi restiamo in ascolto anche perché lei sta girando tutto il mondo con il suo Io Canto World Tour, sta girando veramente tutto il mondo e girerà anche per buona parte del 2026 arriverà anche in Italia, sicuramente più che un tour, un vero tour de force, perché quando si sta tanto in giro sicuramente ci vuole tanta preparazione, tanto allenamento. Lei è abituata ovviamente a fare questo genere di tournée veramente impegnative, e sono tanti i fan da ogni angolo del mondo che ovviamente seguono Laura Pausini. Lei condivide foto meravigliose sui social ed è sempre un piacere insomma vedere quanto la musica italiana sia apprezzata anche molto lontano da qui. Quindi continua a piacerci tanto Laura Pausini. 18 e 12 minuti, c'è la pubblicità.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro, la nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

19 minuti dopo le 18 con un po' di zen, questo om finale di Francesco Gabbani con Occidentali Scarma. Siamo tornati in diretta alle varie ed eventuali del giorno. E allora oggi è il gran giorno, martedì 12 maggio. Che succede stasera? Questa sera si accendono ufficialmente i riflettori su quella che è la prima semifinale di Eurovision Song Contest, ospitato quest'anno a Vienna. Eurovision prende appunto, entra nel vivo con le prime esibizioni, le prime nazioni in gara che si giocano l'accesso alla finale, che sarà

miscela di musica pop, ma che in realtà ha un'identità nazionale molto forte, soprattutto a grandi colpi di scena. Dicevo, nazioni in gara, e poi ci sono le Big Five. Tra queste Big Five c'è anche l'Italia, quindi non sarà in gara Sal Da Vinci questa sera, perché lui ha già conquistato di diritto la finale, però questa sera si esibirà. Attenzione però, perché la propria nazione, cioè noi italiani, non possiamo votare per Sal Da Vinci, che rappresenta la bandiera tricolore. Quindi possiamo godere ovviamente di questo meraviglioso evento che è Eurovision, che vuole ovviamente mandare un messaggio di unione attraverso la musica, e mi fermo, ma soprattutto possiamo ovviamente esprimere il nostro voto su chi ci appassiona un pochettino di più, ampliando le nostre visioni musicali. Che ne so, per esempio potremmo guardare cosa fanno i nostri vicini di casa di San Marino, potrebbe essere un'idea. Nel frattempo ascoltiamo Sal Da Vinci.

così. Io questa scenografia già un pochettino me la posso immaginare, sicuramente ci sarà qualche riferimento al matrimonio, sicuramente ci sarà un buon riferimento alla nostra tradizione italiana. Io sono sicura che tutto il team di Saldavinci saprà portare veramente alto la bandiera tricolore, ecco, e la musica italiana, assolutamente. Nel frattempo, mentre aspettiamo questo Eurovision, che io non so cosa preferisco tra Eurovision e Sanremo, devo essere sincera, potrei sbilanciarmi, sono indecisa, sono due competizioni completamente diverse, anche in termini di orario, se vogliamo prendere spunto, non lo so, la butto lì. Torniamo indietro nel 1995.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone, della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padule di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luque, Sabed Mateina, dal Nobel Dis.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Annalisa e la sua canzone estiva ci dà il bentornato a Varie ed Eventuali, 35 minuti dopo le 18, sempre in questo martedì 12 di maggio. Volevo fare una piccola parentesi tecnologica. Io non sono la persona più tecnologica dell'universo, questo lo ammetto, però ultimamente, negli ultimi tempi, c'è questo ritorno delle cuffiette con il filo. Proprio quando sembrava che la tecnologia wireless ce l'avesse messa in tasca, quando sembrava che insomma il filo fosse qualcosa di superato, c'è una piccola inversione di tendenza. Ma perché ultimamente ci stanno piacendo ancora tanto e abbiamo riscoperto le cuffiette con il filo? Il primo motivo è la semplicità: si collegano, funzionano subito, non c'è bisogno di ricaricarle, non si staccano dal Bluetooth, non c'è rischio che si scarichino nel momento meno opportuno, quindi non ti lasciano mai a piedi, e questa è una certezza. Un altro aspetto importante è la continuità del suono, quindi non ci sono interruzioni, non ci sono ritardi, non ci sono quei piccoli disturbi che a volte si possono avere con i sistemi senza filo. E poi c'è un fattore molto pratico che ce lo segnalano i veri addetti ai lavori, che è quello dell'audio. Il suono arriva esattamente nello stesso momento in cui viene riprodotto, quindi senza ritardi. Ultimo ma non per importanza, c'è anche una scelta un po' più personale. Qualcuno le sta riscoprendo perché sono immediate, sono essenziali, non hanno bisogno di gestione, non hanno bisogno di impostazione, ed è sicuramente una tecnologia molto più diretta. In sostanza non è un passo indietro, è una scelta di comodità. La cosa più singolare è che questa scelta di comodità viene fatta dai più giovani, dai giovanissimi, da chi non ha vissuto l'epoca in cui si attaccavano le cuffie o le cuffiette al Walkman, al lettore CD. Quindi a chi viene sinceramente dalle generazioni dopo la mia, ok? E loro stanno scoprendo effettivamente per la prima volta le cuffiette con il filo. Quindi sarà una cosa da boomer.

No, devo dire che c'è della simpatia. Però siete simpatici, c'è della simpatia. Arriva un messaggio: Artioli, non fare la giovane, che di generazioni dopo la tua ce ne sono già state parecchie. Non è vero, cioè ho 33 anni. Ma dai, non è vero. Però ti conosco, replicherò.

0: tenia un sans breguer l'arlui i el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Castellebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

36 minuti dopo le 18 in questo martedì 12 di maggio. Siamo ufficialmente all'ultima parte per oggi di queste varie ed eventuali del martedì. Ovviamente andremo avanti mercoledì, giovedì, venerdì, ovviamente tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19 su Radio San Luchino. Trovate Erika Artioli con un bel carico di buona musica. C'è la nuova di Clara, si chiama Prima Donna.

0: uomo.
1: E mentre Clara condivide sui social immagini marittime con gli amici a mangiare la focaccia, e brava Clara che si riposa, c'è chi non si riposa, c'è chi non si sta riposando. Cesare Cremonini ha cominciato ufficialmente le prove del tour nei grandi spazi della musica live: il Circo Massimo di Roma, Firenze, l'Autodromo di Imola. Sono numeri da far girare veramente la testa: oltre 50.000 a Firenze, quasi 80.000 a Imola, quindi dei sold out pazzeschi, grandi numeri per Cesare Cremonini, che si sta preparando al meglio. Ci stiamo preparando anche noi.

Sì, è vero, spegni le luci della città perché sta venendo sera e la musica però non si ferma assolutamente. Questa puntata di Varie ed Eventuali è arrivata al termine. Noi ci risentiamo domani, ma io vi lascio in ottime mani. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Controlli antincendio saltuari anzi assenti a Cramontana. I sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
7: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
8: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
7: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Guglielmo. Pigliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
8: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
7: Lo sport con il ciclismo: l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cozzo Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: giocato da, si è iniziati a giocare da pochissimi minuti. Il pallone di Francis fuori per Jurkatam, lo aspetta Perkovic, si muove da quelle parti anche della rosa, difende a zona la F, il pallone per Lewis fuori ancora per Jurkatam che vuole provarci da tre, il secondo ferro dice di no, al rimbalzo vola Alvise Sarto, molto bravo a prendere il pallone, può andare Alvise Sarto, va a cercare della rosa, porta palla della rosa, vediamo se trova l'imbucata, sì per Sorokas, alla fine trova anche Anumba sotto canestro, Anumba forse è spinto ma tiene il pallone, allora continua ad attaccare Bologna che riesce a tenere sua la sfera, 8 secondi per l'azione della F, può andare la Fortitudo, attenzione a Della Rosa, cerca Sarto, finta, alla fine si arresta, step back, vuole andare da tre, Alvise Sarto va da tre, che tripla di Alvise Sarto, 6 personali per lui sin qui, 6-2 per Bologna, ma che bella giocata di Alvise Sarto, senza paura, e adesso il pallone per Francis, vuole andare a puntare, alla fine si arresta, vuole provare a copiare l'avversario, il ferro dice no a Blake Francis, allora attenzione alla ripartenza per Perkovic, palla ancora per Sarto, si gioca in angolo, alla fine l'imbucata per Anumba fa saltare un po' tutti, si gira Anumba, il pallone alla fine non entra nel canestro, qui ancora una volta Anumba come in altre situazioni, una giocata molto facile, però il pallone poi non è andato a buon fine, adesso vediamo se l'ultimo tocco è di della Fortitudo, qualcuno chiede anche l'intervento credo dell'Instant Replay perché l'ultimo tocco sembra essere della Fortitudo, però così non è, sembra che gli arbitri abbiano deciso per la valutazione e nei confronti di Avellino, no, invece viene segnalato l'Instant Replay, viene richiesto forse da Caia perché ovviamente c'è stato questo tocco sporcato, quindi adesso vedremo se gli arbitri cambieranno o meno la decisione, la sensazione è stata che l'ultimo tocco è stata di Avellino, però è vero pure che nella velocità dell'azione è stato molto difficile capire, allora anche lo stesso Caia ha invitato gli arbitri a invitarli proprio a portarli al tavolo per l'Instant Replay, vediamo se verrà cambiata la decisione, intanto 6:40 da giocare in questo primo quarto che vi raccontiamo su Radio San Lucchino e su Canale 88, la F è avanti 6-2 ad Avellino, la F che è forte della serie 2-0 e vuole provare a chiudere i conti già questa sera, sarebbe ottimo per la squadra di coach Caia, soprattutto per avere anche un margine migliore di riposo, un margine migliore di recupero per alcuni giocatori, abbiamo visto che durante la settimana alcuni non sono stati al referto, abbiamo visto Murra, abbiamo visto Fantinelli, speriamo che ovviamente la possibilità di chiudere questa sera la serie possa anche portare un po' più di serenità fisica e quindi recuperare, visto che nel caso appunto si chiudesse la serie o comunque più avanti, facendo anche un po' di calcoli, le squadre che ti attendono sono squadre difficili e ovviamente bisogna essere quanto più possibile al completo, viene recuperato anche Imbro e questo è sicuramente una notizia, un Imbro che ha avuto un impatto devastante con Rimini e Pesaro in particolare, quelle partite che hanno poi spinto la Fortitudo a cercare il primo posto e che ovviamente poi non è arrivato per appunto la situazione che abbiamo visto col merito di Scafati, ma questa sera la Fortitudo che ha iniziato i playoff nel modo migliore e vedremo un po' se riuscirà appunto a chiudere la serie, gli arbitri sono ancora a colloquio per vedere questo Instant Replay, come detto è una situazione un po' difficile, quindi vedremo anche se le immagini andranno a chiarire bene quella che è la tematica che abbiamo visto, ovvero questo tocco o meno da parte di Avellino, c'era Sorokas che è stato il primo proprio a segnalare questa situazione con gli arbitri che avevano fischiato in favore di Avellino, allora vediamo un po' anche quelle che sono le tematiche per quanto riguarda la partita, è ancora tutto fermo con abbiamo visto un Alvise Sarto che ha sparato un 2-2 da 3, la decisione è cambiata e allora aveva ragione Paulius Sorokas che proprio si è sbracciato, lo stesso anche Caia, allora sarà rimessa per Bologna, sono 6:36 minuti da giocare, è stato ristabilito anche il cronometro, Perkovic il pallone per Della Rosa, può andare il numero 7, va a cercare Tony Perkovic il pallone per Della Rosa ancora lontano dal canestro, si arresta, vuole andare da 3, il tiro però è corto e dice primo ferro, attenzione alla ripartenza di Avellino, qui c'è il fallo di Perkovic per evitare la ripartenza di Francis, direi un fallo speso benissimo per evitare appunto che il giocatore numero 11 si involasse verso il canestro, qui ha tentato il tiro Della Rosa, la tripla che non è andata a buon fine, 6:40 da giocare, sul punto di battuta andrà Lewis per quanto riguarda Avellino, vediamo chi esce a cercare i compagni, il pallone per Francis, però qui c'è il fallo di Della Rosa, spende subito un fallo, si arrabbia Caia in maniera abbastanza plateale, però più che altro per invitare Della Rosa a non commettere il fallo di questo tipo che era un fallo lontano proprio dal canestro, primo fallo per Della Rosa che comunque deve stare attento anche a gestirsi, è tutto pronto per la rimessa, questa volta se ne incaricherà Francis per Avellino, vediamo chi va a cercare, esce Cicchetti, chiuso, allora palla per Jurkatam, lo aspetta Sorokas da quelle parti, Della Rosa consegnato per Francis, vuole andare Francis in penetrazione, Sarto lo chiude, Francis inventa un canestro incredibile con la mano destra, prima prima se la sposta dalla sinistra alla destra, poi in mezzo a due alza questa parabola, lamenta anche un fallo che non c'è. 4 Avellino, 6 Bologna, la F attacca con Anumba, poi Soroka si gira per Della Rosa, Sarto esce ancora dai blocchi, potrebbe andare da tre, il primo ferro dice di no questa volta ad Alvise Sarto. Allora attenzione alla ripartenza di Avellino, che può andare con Francis, tiene il pallone, palla per Jurkata, Mangolo a cercare Lewis, vediamo se va sotto canestro da Zerini, invece no, vuole tenerla Lewis, contro spalle a canestro, contro Sarto, poi viene raddoppiato da Anumba, vuole girarsi Lewis, alla fine alza la parabola, il tiro dice primo fallo, rimbalzo di Cicchetti, Anumba alza le braccia, sembra essere tutto buono, non riesce a girarsi, deve scaricarla fuori per Jurkata, ma difeso benissimo Bologna, 7 secondi per l'azione di Avellino, vuole passare Jurkata, ma Anumba gli sta incollato, alla fine Jurkata deve inventare un canestro che alla fine non entra, ringrazia, viene esplodato fuori dal ferro, ringrazia Bologna, ma ottima la difesa qui di Anumba, poi palla sotto per Sorokas, Cicchetti lo aspetta, spalle a canestro, Sorokas alza con la mano destra il suo gancio che dice 8-4 per Bologna, bravissimo Paulius Sorokas a sfruttare questo passaggio e a farsi trovare sotto canestro, c'è bisogno anche di lui, c'è bisogno di Paulius Sorokas, 8-4 il risultato in favore di Bologna, giro di boa del primo quarto, 5 minuti alla fine del primo quarto con Avellino che attacca Jurkatam, va a cercare Cicchetti, scarica fuori, c'è posto per Lewis che vuole andare da tre, ferro che dice di no, il rimbalzo, l'ultimo tocco è di Bologna, anzi no, è di Avellino, l'ultimo tocco è stato bravissimo Sorokas perché è andato a pizzicare e a sporcare il pallone quel tanto che è bastato per essere poi toccato a sua volta da Cicchetti e quindi rimessa per Bologna, può andare la Fortitudo adesso con Gianluca Della Rosa, attacca il giocatore di Bologna, Della Rosa va a cercare Sarto, tiene il pallone ancora Alvise Sarto, poi palla per Anumba, tiene palla Anumba, poi palla per Perkovic, sotto per Sorokas che forse è stato spinto, anzi no, tutto regolare, allora si può andare, Francis tiene il pallone, vuole puntare un po' tutti, angolo a cercare Lewis, vuole penetrare Lewis, passa con la mano adesso, il tiro è corto, ma c'è anche un fallo di Alvise Sarto per quanto riguarda la Fortitudo Bologna. Come detto è una partita importante, una Fortitudo che adesso è avanti 8-4 più 4 sulla propria avversaria, è un discorso questo di gara 3 in particolare, perché ovviamente Avellino proverà a dare il tutto per non chiudere la serie. Bologna deve avere l'intenzione, la volontà appunto di chiudere la pratica qui, anche se è molto difficile in un campo difficile come Avellino. Jurkatam, Lewis sotto per Cicchetti, Anumba capisce tutto, intercetta e allora riparte adesso Bologna, lo fa con Gianluca Della Rosa, può andare il numero 7, palla per Sorokas, arriva una spinta di Cicchetti, Sorokas per un attimo è riuscito a tenere il pallone ma poi è volato letteralmente a terra perché appunto ha ricevuto una spinta da parte del proprio avversario, sarà rimessa per la Fortitudo Bologna, Bologna che ha commesso 4 falli, quindi dal prossimo sarà in bonus, dall'altra parte Avellino ne ha ancora 2 da spendere perché a 4:16 dalla fine può gestire meglio questa situazione. Bologna è pronta con la rimessa, l'incaricato, vediamo chi sarà, molto probabilmente potrebbe essere Della Rosa, anzi no, è Toni Perkovic, c'è anche una pulizia del parquet in atto visto che Sorokas è volato per terra letteralmente, quindi andando a contatto col parquet, tutto pulito, tutto pronto, allora si può andare con Toni Perkovic, adesso consegna a Gianluca Della Rosa, tiene il pallone, lo aspetta Francis, palla per Toni Perkovic, può andare il 31, scarica per Della Rosa, vuole andare Della Rosa, imbucata sotto per Anumba che non riesce a girarsi, alla fine Sarto finta, si arresta da 3 dall'angolo, ci vuole provare Alvise, il ferro dice di no, Sorokas se la ritrova tra le mani, alla fine arriva Anumba a rimorchio dopo il tiro di Sorokas che aveva toccato il ferro, Anumba è arrivato a rimorchio, 10-4 per Bologna, bravissimo Simon Anumba, impatto importantissimo nella partita. Adesso Francis vuole rispondere al fuoco da 3, secondo ferro a dire di no, Anumba lotta al rimbalzo, alla fine Zerini riesce a recuperare il pallone, Francis ci vuole riprovare, anzi no, gioca sotto a cercare Lewis, Della Rosa lo aspetta, aggravato già di un fallo, deve stare attento, poi alla fine vuole passare Lewis, qui attenzione, messa in frazione di passi, è stato bravissimo qui l'arbitro perché si era un po' imbucato Lewis, però Della Rosa voleva stare attento a non commettere fallo e alla fine è arrivato questa infrazione di passi, il time out per Avellino, 10 Bologna, 4 la squadra di coach Di Carlo. Bologna è arrivata molto bene con le idee chiare, con 3:36 da giocare, la F vuole provare a chiudere il discorso, è molto difficile ovviamente perché nel primo quarto, come abbiamo anche sempre sottolineato nelle cronache precedenti anche con le due squadre, con Avellino e anche nel confronto con Avellino in casa, e la Fortitudo ha sempre trovato una squadra, soprattutto nella seconda gara, che aveva intenzione comunque di mettere in difficoltà Bologna al Paladozza, e così ha fatto. Poi la Fortitudo.
1: E Lidl Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Hai omella testa, le mei cavaga misure la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.

0: 81 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Incidente sulla 4 Milano-Venezia, si sta in fila tra Cavenago e Dalmine in direzione di Venezia. Ci spostiamo tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica. Rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Ci sono problemi sulla 1 direttissima per un incidente, chiuso il tratto tra la 1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze. Nell'incidente sono coinvolti dei mezzi pesanti. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Sasso Marconi. Si sta in fila anche in carreggiata opposta per curiosi. E sulla Firenze-Pisa-Livorno code per incidente tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Per un altro incidente code anche in direzione di Firenze tra Pisa Nord-Est e Cascina. Anche a Roma sul raccordo anulare è un incidente a provocare incolonnamenti in carreggiata interna tra Via della Pisana e Selva Candida. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: società.
1: Lazzi andrà in lunetta con due liberi. È tutto pronto per i liberi di Avellino, l'incaricato è Re Pullazzi. Tutto pronto per Pullazzi, 1:38 alla fine della partita, con la Fortitudo che è avanti. Realizza il primo Pullazzi con coach dell'Avellino che osserva il secondo libero di Pullazzi, vuole provarci, sbaglia il secondo. 10 Avellino, 14 Bologna. Vincenzo Guaiana prende il rimbalzo, tiene palla in Bro, che è entrato anche lui dopo assaggio a questa serie playoff, il numero 10, il pallone di Imbro a cercare Mastellari, uscito della rosa. Mastellari vuole andare a cercare Anumba, si muove anche Imbro, il pallone di Imbro a cercare Guaiana, che finta la tripla, consegna a Mastellari, vuole andare 5 secondi, Mastellari vuole il tiro, alla fine arriva al rimorchio, se non sbaglio Moretti, che è entrato anche lui, è entrato benissimo Moretti, un minuto alla fine del quarto, ha recuperato anche il pallone Bologna. Allora attenzione alla possibilità per la F con Imbro, può andare, 57 secondi, 13 per l'azione, vuole andare da 3 Imbro, è tornato Matteo Imbro, ha fatto una tripla incredibile, ha fatto una tripla delle sue, parziale Bologna 19.

10 qui il break per quanto riguarda la squadra di Coach Kaya. Mamma mia, che impatto con Imbro, che è entrato alla grandissima con il giocatore di Bologna, che ovviamente ha cercato in qualche modo di trovarsi questo spazio, uno spazio l'ha trovato e come ha piazzato questa tripla incredibile. Grande, vuole attaccare, vuole andare grande, il pallone però viene perso da lui, attenzione poi a Guayana che lo recupera splendidamente, adesso attacca fortissimo Bologna, Imbro subisce il fallo di Fresno, è entrato anche lui nel match, il pallone con Imbro che adesso va e lascia a Martino Mastellari, pronto a rimettere il pallone in gioco. 39 secondi, 18 per l'azione della F, 39 alla fine del primo quarto. Martino Mastellari non ha spazio, si va ancora da Imbro, blocca Anumba, alla fine Imbro va a cercare fuori Mastellari, potrebbe andare da tre, Martino Mastellari, Ferro che dice di no, al rimbalzo Anumba non ci arriva, c'è Pullazzi, poi Moretti per un attimo lo ostacola, tutto regolare, grande, può andare contro Mastellari, palleggia grande, esce Moretti a spaventarlo insieme a Mastellari, attenzione ancora a grande, lo aspetta proprio Martino Mastellari, vediamo chi riesce a dare una mano, Pullazzi che vuole il blocco, qui però c'è il fallo commesso da Martino Mastellari che manderà in lunetta Avellino, come detto Avellino ancora un fallo da spendere, Bologna è già entrata in bonus e quindi ovviamente queste sono situazioni da evitare per la F, sono buone invece per Avellino che accorcia, cronometro fermo 12 secondi e per quanto riguarda la fine del primo quarto, quindi dopo questi liberi Bologna avrà a disposizione un'ultima azione da gestire. Il pallone in rimessa con i liberi di Grande, pronto il numero 5, guarda il canestro, va col primo libero, realizza l'11-19 per Avellino, Avellino che tira con l'83%, 5 su 6 dai liberi, 0 invece per Bologna che ancora non ne ha subiti. Il pallone pronto per il secondo libero di Grande, va e realizza con l'aiuto del Ferro il 2 su 2, quindi 13-19 e adesso attenzione con questa rimessa prima della fine del primo quarto per quanto riguarda Bologna. Imbro guarda la sfera, vediamo come gestisce, palla per Perkovic, il pallone per Imbro, palleggia il numero 10, lo tiene Fresno, ancora Imbro, va con la mancina, poi vuole girarsi, non ha spazio, ancora Matteo Imbro, attenzione all'imbucata sotto per Sorokas che alza il gancio e mette due punti importantissimi, 21-12 Bologna, si chiude qui il primo quarto di uno spessore incredibile, di una mentalità incredibile, la concentrazione della squadra di Coach Kaya. Noi andiamo in pausa in radio per poi ricollegarci nella seconda parte.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Incidente sulla 4 Milano-Venezia, si sta in fila tra Cavenago e Dalmine in direzione di Venezia. Ci spostiamo tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Ci sono problemi sulla 1 direttissima per un incidente, chiuso il tratto tra la 1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze. Nell'incidente sono coinvolti dei mezzi pesanti. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Sasso Marconi. Si sta in fila anche in carreggiata opposta per curiosi. E sulla Firenze-Pisa-Livorno code per incidente tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Per un altro incidente code anche in direzione di Firenze tra Pisa Nord-Est e Cascina. Anche a Roma sul raccordo anulare è un incidente a provocare incolonnamenti in carreggiata interna tra Via della Pisana e Selva Candida. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: andando poi a infastidire Pullazzi. Comunque Moretti, presenza in difesa c'è, perché ha cercato in tutti i modi con Pullazzi, che ovviamente era penetrato, però Moretti è stato l'ultimo ostacolo, che ha commesso fallo. Va col primo libero Pullazzi, realizza il 13-23 per Bologna, riporta la squadra sul meno 10 nel frattempo, potrebbe arrivare anche sul meno 9. Il tiro di Pullazzi fa 2 su 2, meno 9, 14-23 per Bologna. E adesso attacca la squadra di coach Caia con Grande, che va forte su Mastellari, commette il fallo, subito se ne accusa, sì, ha provato a difendere forte Grande, però con Mastellari che ha tenuto botta, come si dice nel gergo, e ha subito poi il fallo di Grande. Sarà rimessa per Vincenzone Guaiana, adesso va a cercare Anumba, che sta giocando molto bene, quindi resta in partita. Imbro palleggia, fa lui da play, va a cercare Anumba, che però si fa soffiare il pallone da Pini letteralmente, poi Pini sbaglia incredibilmente, mamma mia che errore. Scusate, era Fresno con Pini che va a chiedere qualcosa, ma mi sembra nulla di fatto. Pini è andato proprio con un appoggio al tabellone molto morbido, ma che errore da parte di un giocatore di esperienza come Pini. Quindi diciamo equilibra l'errore che ha avuto in precedenza Imbro, più che altro Anumba, perché si era addormentato sul passaggio, poi è stato bravo Pini a prendere tutto. E allora nulla di fatto, sarà rimessa per Avellino con 14 secondi a disposizione. La squadra di coach Di Carlo è pronta a rimettere il pallone in gioco. Erroraccio di Pini, ringrazia Bologna, 23-14 il risultato per l'Aquila, che adesso difende sull'attacco di Avellino. Grande, vediamo chi va a cercare, si va fuori a cercare Lewis, il pallone per lui, Fresno, il pallone ancora per Lewis, si muove da quelle parti Grande, si va ancora da Fresno, finta, attacca Anumba, però c'è stata un'infrazione di passi da parte di Fresno, qui ha provato in qualche modo a sorprendere l'avversario, ma in realtà c'è stato un movimento non corretto che ha portato all'infrazione. E allora in questo momento la situazione vede Bologna sul 25, Avellino sul 23, chiedo scusa, Avellino sul 14, tiene il pallone Della Rosa, vediamo se c'è un buon attacco da parte della squadra di coach Caia. Della Rosa va a cercare Mastellari, vuole l'imboccata sotto, Moretti prende posizione sotto canestro, poi di reversa, appoggia al tabellone, due punti, sono arrivati, eccoli, 25-14, c'è bisogno qui di un time out. Il time out che arriva con Avellino, che ovviamente sta subendo Bologna, e allora adesso bisogna un po' correre ai ripari. 8:33 da giocare nel secondo quarto di questa partita con Bologna che sta dominando e ovviamente ha intenzione di continuare in questo modo. Bisogna stare anche un po' attenti, perché come detto Avellino, che ha avuto un approccio incredibile nella seconda partita che l'ha vista a Bologna con la F, che ha avuto alcune difficoltà a chiudere un po' la pratica. Vedremo se Avellino in qualche modo riuscirà a tirare fuori quella prestazione. La F invece si sta comportando benissimo, è arrivata solida, è arrivata mentale, è arrivata concreta, con appunto una mentalità giusta che vuole provare a tenere per tutta la partita. Caia ruota tanto, è entrato anche Imbro, come detto, che è un ritorno importante, un ritorno che può dire tanto, soprattutto per il percorso, il proseguio di questi playoff, e insieme a lui tutti stanno cercando di comportarsi bene. Vediamo un po' come sarà con gli arbitri che vanno a richiamare le due squadre dal time out, con l'Avellino che comunque ha necessità di recuperare un po' di punteggio. Dall'altra parte la F non deve permettere questo e deve ovviamente cercare di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio. Con Grande tutto pronto per la rimessa di Avellino. Se ne incarica lui, adesso va a vedere un po' la disposizione dei compagni con Martino Mastellari lì davanti a disturbarlo. Vedremo un po' appunto che combinazione darà il giocatore di Avellino. Tutto pronto con il pallone che viene rimesso in gioco adesso. Grande porta palla, incollato su di lui c'è Mastellari che difende forte, palla per Francis, tornato sul parquet di gioco, il blocco da parte di Pullazzi, vuole girare, poi attenzione a Grande, adesso il pallone sotto per Pullazzi, l'aspetta Della Rosa, mismatch, vediamo se attacca Della Rosa, alla fine si va in angolo da Lewis, si va fuori da Francis, finta contro Guaiana, si arresta, va da tre, il secondo fallo gli dice di no, poi arpiona il rimbalzo Mastellari, il pallone non sfugge nelle mani di Avellino. Allora adesso attacca Bologna, lo fa con Della Rosa, tiene il pallone pallone Gianluca Della Rosa, il pallone per Anumbari, consegna ancora al numero 7, poi gira per Martino Mastellari. Mastellari si arresta, non vuole lo spazio, alla fine c'è l'imbucata per Moretti che subisce il fallo. Moretti che sta letteralmente dando molto fastidio alla difesa avellinese, lo sta facendo con questi tagli, queste imbucate che permettono ogni volta ad Avellino di commettere fallo. Buono per la Fortitudo questa giocata, sarà rimessa, non saranno liberi per Moretti, non era in azione di tiro, lui si era posizionato sulla linea dei liberi, però la fischiata poi è stata per questa rimessa. Mastellari va a cercare Della Rosa, esce Francis, blocca Anumba, lo fa passare, poi l'imbucata sotto per Moretti, ancora l'1-2 con Anumba che arriva e schiaccia con la mano destra, un grande Anumba che segue l'assist di Moretti, un 1-2 fantastico quello di Bologna. 27-14, sta macinando la Fortitudo, vuole andare, deve continuare così, dai ragazzi, il pallone, imbucata sotto Pullazzi, il tiro viene sporcato da Martino Mastellari, quindi la Avellino andrà in rimessa rimessa per Avellino. Pensavo ci fosse stata una chiamata al contrario, invece no, infatti sono d'accordo con i due arbitri, alla fine sarà rimessa per Avellino. Tutto pronto allora con la squadra di casa pronta a rimettere il pallone in gioco, Francis sul punto di battuta con Moretti che difende, vediamo chi esce a dare una mano a ricevere il pallone. Francis vede l'imbucata per Jurkatam dalla linea dei liberi, il tiro dice ferro, poi Moretti va al rimbalzo molto sereno, prende il pallone e riconsegna a Della Rosa, può andare adesso. 15 rimbalzi Avellino, 12 ne ha Bologna, recuperi sono 3 per Bologna e 2 per Avellino, gli assist 6 per Bologna, 1 per Avellino. Questi sono i dati sin qui. Perkovic fuori per Della Rosa che vuole andare da 3, la tripla di Gianluca Della Rosa, un'altra tripla importante, una delle sue, che specialità per questo ragazzo. 30-14 Bologna, adesso può andare la F Avellino, il tiro, la tripla dice fuori, ferro, ma anche rimessa per Avellino che è riuscita a recuperare questo pallone e poi c'è stato un tocco sporcato direi da un giocatore di Bologna, forse Guaiana, ma fatto sta che la Fortitudo piazza un 30-14, sta giocando benissimo la squadra di coach Caia, questo parziale che dice 12-4 per quanto riguarda la Fortitudo. Palle in questo secondo quarto, il pallone per Francis che si arresta, vuole andare da 2, realizza 2 punti con Guaiana che non ha difeso benissimo, era molto distante il giocatore che ha preso posizione, Caia gli dice qualcosa. 30-16 per la squadra di Bologna con Sorokas, vediamo se attacca il canestro. Perkovic ci pensa su, vuole andare da 3, arriva anche Tony Perkovic. 33-16, mamma mia, la Fortitudo adesso sta macinando, sta facendo quello che deve fare. 33-16 il risultato, adesso attacca Francis, va in penetrazione, scarica per Zerini, però se non sbaglio c'è stata una chiamata, così è, nei confronti del giocatore di Bologna che ha commesso fallo sull'attacco di Avellino. 33-16 il risultato, sta macinando fortissimo Bologna, 6-27 alla fine del secondo quarto. Jurkatam consegna a Francis, tiene il pallone il numero 11, va a cercare Jurkatam, non c'è spazio, si va ancora da Francis, il pallone a cercare Lewis, poi Francis ancora, punta Perkovic, lo salta, terzo tempo Moretti lo chiude in tutti i modi, poi Perkovic Francis riesce a tirare il pallone contro il tabellone, anche un po' in modo fortuito, ma trova un gran bel canestro, è il caso di dirlo. 18-33 per la F che adesso attacca ancora con Della Rosa, autore di un'altra tripla importante dopo quelle fatte in gara 2, attacca Gianluca Della Rosa, esce Guaiana dai blocchi, non c'è spazio per il tiro, Perkovic va a cercare Sorokas, lui ci vuole andare da 3, il ferro gli dice di no, Moretti non arriva al rimbalzo, allora attenzione alla ripartenza per Lewis, angolo a cercare Jurkatam, tutto solo, il ferro gli dice di no, al rimbalzo Della Rosa lotta, alla fine recupera Pullazzi, extra possesso per Avellino, Francis ci vuole provare da 3, piazza la tripla Francis, adesso prova a tornare in partita Avellino. 21-33 come detto è ancora lunga, qui c'è bisogno di un time out, quello che viene chiamato da coach Caia. È un coach Caia che ha chiamato questo time out perché ovviamente al giro di boa del secondo quarto bisogna fare due chiacchiere, la Fortitudo è avanti 33-21, c'è margine di vantaggio, è un Avellino che comunque ha necessità di rincorrere, però attenzione a mettere in ritmo alcuni giocatori che abbiamo visto in corso di gara 2 hanno dato filo da torcere alla squadra di Bologna, però è vero che questa sera la Fortitudo ha avuto quella concentrazione giusta, è naturale che in alcuni momenti bisognerà anche subire un po' e difendere, però la mentalità è quella che deve esserci in tutto e in tutta la partita. La Fortitudo adesso sta, come detto, gestendo, però è vero pure che la partita è ancora molto molto lunga. Parziale che dice 12-9 per la squadra di coach Caia, Avellino che tira con 1 su 12 da 2, da 3, chiedo scusa, con per quanto riguarda invece 5 su 11 da 2. Dall'altra parte invece la F sta tirando con 5 su 10 da 3 e 8 su 15 per da 2. Sui rimbalzi difensivi sono 9 contro invece sono pari come quelli di Avellino, è un rimbalzi totali che comunque vedono premiare Avellino 18 su 12 per quanto riguarda Bologna. Sono un po' questi i dati della partita, si va a vedere anche un po' quella che è la tematica delle palle perse, perché come detto le palle perse possono fare la differenza. 4 ne ha Bologna, 5 ne ha Avellino, che comunque deve ritrovare un attimo la quadra della situazione. Non per Bologna, che invece adesso attacca, può andare Imbro a cercare Perkovic, il pallone per Imbro che è tornato sul parquet, c'è bisogno anche di lui per gestire alcuni palloni, taglia Guaiana, non viene servito Perkovic, non c'è spazio, si deve andare da Imbro, palla fuori per Perkovic, 3 secondi, Perkovic deve inventare, allora si butta dentro, scarica fuori Sorokas, deve provarci lui da 3, il tiro non è buono, finisce anche il tempo. La F qui non ha trovato il giusto appiglio per provare ad attaccare il canestro, e allora merito anche di una difesa buona di Avellino, è il caso di sottolinearlo, e allora la F si è ritrovata con 24 secondi che sono passati e che lo hanno portato a nulla. Attenzione adesso a Pullazzi, va lui da 3, mette un'altra tripla, attenzione ad Avellino che adesso sta tornando in partita, ha riaccorciato e si trova addirittura sul meno 9. Allora il pallone di Imbro, il tocco di piede da parte di Francis, 4:53 da giocare, come detto è lunga la partita, come detto Avellino è in partita, nonostante la F abbia accumulato vantaggio la Fortitudo non deve fare l'errore di perdere la mentalità che l'ha contraddistinta sino a qui. Allora Imbro tiene il pallone, Francis gli sta addosso, Imbro viene, lascia il pallone che vada fuori dopo il tocco da parte di Francis, 13 secondi a disposizione, Kai ha qualcosa da dire, entra per un attimo in campo, poi si scusa anche con un componente della terna arbitrale, e Imbro è pronto a rimettere il pallone in gioco, si muove Moretti, si muove Perkovic, si muove anche Guaiana, il pallone alla fine è per Toni Perkovic, Moretti vuole passare, non c'è spazio, Soroka spalla per Imbro, si arresta, potrebbe andare da 3, il tiro però è corto e anche un po' sbilanciato, quindi non è precisissimo. Allora attenzione adesso a Francis con Imbro che commette fallo, Francis era passato, però Imbro non ci ha pensato su due volte, non ha voluto incombere in situazioni particolari e quindi ha commesso il terzo fallo di squadra, 3 neanche Avellino, e quindi sarà rimessa per la squadra di casa con Francis pronto a rimettere il pallone in gioco, con Toni Perkovic da quelle parti a disturbare il giocatore. Vediamo anche chi riceverà il pallone, Jurkatam si muove, lo aspetta proprio Perkovic, poi attenzione al passaggio per Zerini, il pallone ancora per Francis, Jurkatam aspetta la ricezione, alla fine blocca Pullazzi, lascia lo spazio per il tiro, alla fine Pullazzi che se la va a giocare poi sotto canestro, arriva la stoppatona di Sorokas con Zerini che era provato ad andare a canestro, ma Sorokas chiude tutto, adesso riparte Bologna, Guaiana fa cercare proprio Sorokas, adesso mette giù il pallone il numero 9, non c'è spazio, la vuole Moretti, gira per Guaiana, gira per Toni Perkovic, si muove Toni Perkovic tenuto da Pullazzi, si arresta, vuole andare da 3, Toni Perkovic va da 3 che è una delizia, mamma mia Bologna, complimenti alla squadra di Kaja, che bella giocata, la tripla del 36-24, ma tutto parte dalla stoppatona di Sorokas su Zerini che chiude tutti i discorsi. Qui intanto la risposta però con la tripla di Francis, come detto è ancora lunga, però quella è la mentalità giusta, quella di difendere su ogni pallone, l'ha fatto bene Sorokas. Adesso il pallone in attacco va a Bologna con il fallo di Francis ai danni di Imbro, quarto fallo di squadra per Avellino, dal prossimo Avellino sarà in bonus con 3:46 da giocare, il pallone è pronto per la rimessa di Imbro che controlla un po' la situazione, vediamo chi consegnerà il pallone, Perkovic viene a prendersi il pallone, ci può pensare un attimo al tiro, alla fine va a attaccare molto bene il canestro Toni Perkovic, subisce anche il fallo, vediamo se andrà in lunetta, sì perché appunto Avellino era quarto fallo di squadra, quindi è quinto bonus, quindi bonus per Avellino. Come detto Perkovic sta avendo un ottimo approccio alla gara, ha avuto una possibilità di poter sfruttare attaccare il canestro, forse quello che in alcuni momenti magari è mancato, però questa sera come detto un giocatore molto concentrato e sta facendo molto molto bene, come abbiamo visto prima con quelle triple che hanno fatto veramente veramente bene. Il tiro di Perkovic, primo sbagliato, andrà col secondo Toni Perkovic, vediamo se piazzerà un 1 su 2, così è 1 su 2, 27-37 per Bologna, più 10 per la squadra di coach Caia, con, dicevamo, Perkovic che ne ha piazzati 9 sin qui. Adesso il pallone in attacco per Avellino, può andare Francis, si arresta, vuole rispondere da 3, il tiro, dice Primo Ferro, non va, attenzione perché ora Francis è messo in ritmo, può creare delle problematiche, bisogna difendere su di lui. Soroka si gira per Guaiana, vuole andare ad attaccare il canestro, strada chiusa, la Guaiana ci ripensa, passa da Moretti, taglia Perkovic dentro, alla fine il pallone per Soroka, poi qui però c'è un fallo fischiato alla difesa di Avellino. Nel gioco dei blocchi forse è lo stesso Jurkatam, sì, che ha un po' tamponato, direi, in bro, così è, quindi sarà lui che andrà in lunetta con due liberi. Il pallone nella fase difensiva in questo caso stava passando attraverso i giocatori, poi Jurkatam, diciamo, ha ostacolato un po' in bro in maniera irregolare. Mette il primo in bro, quello del 38-27, più 11 per Bologna, che comunque mantiene distanza, una distanza che deve comunque alimentare. Pronto col secondo libero in bro, vediamo se realizza e fa 2 su 2 in bro, quindi la F che ancora una volta mette del vantaggio utile con 3 minuti e 9 secondi alla fine del secondo quarto. E allora attenzione alla ripartenza di Avellino con Francis, che comunque sta dando filo da torcere alla squadra di coach Caia. Il pallone di Francis lo aspetta Toni Perkovic, gli va addosso, ma il pallone è consegnato per Jurkatam, lo aspetta in bro, vediamo se Jurkatam lo sfida. Alla fine il passaggio è per Lewis, Perkovic esce per un attimo, Lewis penso andrà a spalle a canestro, vediamo se lo attacca, così è, però qui c'è il fallo di Toni Perkovic che subito si accusa, direi ha provato a difendere il più possibile Toni Perkovic, però non c'è stato nulla da fare. E adesso sarà ripartenza e rimessa per Avellino, che resta in attacco con 2.53 da giocare, 39 Bologna, 27 Avellino. Il pallone di Blake Francis in rimessa, chiusa la strada per Pullazzi, si va fuori da Zerini, il pallone per Jurkatam in bro, palla invece per Lewis che vuole passare, li salta un po' tutti, non ha spazio, Jurkatam vuole provarci lui da 3, il ferro gli dice di no, Moretti fa la voce grossa e strappa il rimbalzo anche a Pullazzi, quindi il pallone in ripartenza, attenzione a Moretti, qui poi c'è il fallo per quanto riguarda Sorokas, poi giro palla per Mastellari, tiene il pallone Martino Mastellari, il numero 8 tiene palla, vediamo se prova la tripla, fine va con i palleggi, sfida Pullazzi, poi si arresta e trova due punti, aveva superato la linea poco dopo, ma non conta, arriva il gesto atletico bellissimo di Mastellari che si arresta, ne piazza altri due, 41-27 per quanto riguarda la squadra di coach Caia, che sta giocando veramente bene in questo quarto, sono 20-15 il parziale, con però Avellino che non ci sta, allora vuole andare con Francis, vuole provare a rispondere al fuoco, il ferro che dice di no, Francis qui anche sfortunato, ringrazia la fortitudine, allora può sfruttare ancora la possibilità Mastellari, Moretti gira per Imbro, tiene il pallone nel numero 10 che però ha pestato la linea inutilmente, adesso si arrabbia con se stesso, è un errore che ovviamente comporta una palla persa, qui ci sono un po' di cambi dentro Anumba, dentro Della Rosa, fuori Imbro e fuori anche Perkovic, Imbro che adesso si è rifiutato di Sorokas il pallone per quanto riguarda la rimessa di Avellino, come diciamo Imbro ha avuto un ottimo approccio alla gara, il caso di Dillo si sta arrabbiando con se stesso per questo errore, attacca adesso Francis, siamo sotto i 2 minuti di gioco, quanto mancano alla fine del secondo quarto, gira palla Avellino, adesso vuole andare ad attaccare Lewis, il pallone esce Moretti a spaventare, alla fine al rimorchio vuole andare Zerini, ma in qualche modo Moretti ancora una volta prende l'ennesimo rimbalzo della sua partita, che bella partita di Moretti, attenzione adesso a Mastellari, vede l'imbucata in mezzo proprio per Moretti che appoggia al tabellone, incredibile Moretti che è bravissimo da una parte e dall'altra, poi si è trovato sotto canestro con un taglio perfetto e Mastellari aveva fatto fuori il difensore e poi col passaggio consegnato per Moretti, 43-27, sta giocando benissimo Bologna, è tornata a macinare dopo che per un attimo Avellino ha provato a spaventarla, Avellino che adesso attacca, qui c'è il fallo di Mastellari, quinto fallo sarà di squadra, quindi saranno liberi per Pullazzi, Mastellari va a chiedere spiegazioni, però diciamo che ha allungato un po' la mano, questo un po' si è visto, e allora Martino Mastellari consegna a Pullazzi due liberi che il giocatore dovrà mettere quando mancano 1:14 alla fine del secondo quarto. Come detto anche Moretti ha piazzato 6 punti, però a livello di rimbalzi ne ha presi 4 difensivi e questo è un dato importante.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band. Sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen. Domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali. Alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans breghe l'arloi e il brassalat non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontanai sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
4: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
5: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
4: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
5: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%. 5%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
4: Lo sport con il ciclismo: l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: 5.30, lo fa di spessore, lo fa cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà un Avellino che in qualche modo aveva provato anche un po' all'inizio, soprattutto nel secondo quarto, a riprendere un po' la strada, però la Fortitudo ancora una volta ha piazzato quello che serviva, l'importanza appunto di provare e a mantenere la mentalità, a mantenere la testa. La Fortitudo l'ha fatto bene, l'ha fatto in tutti i modi e ovviamente ha cercato di mettere quanto più possibile il pallone nel canestro. È tutto pronto per iniziare questo terzo quarto. La Fortitudo sta cercando di portare a casa la partita, lo fa nel modo migliore possibile con questo 30-45 che dà buone speranze alla F per continuare su questa strada. Si va col terzo quarto. Moretti, il pallone per Gianluca Della Rosa, resta lui sul campo, palla anche per Sorroca, palla per Della Rosa, vediamo se il numero 7 riesce a gestire il pallone, va a cercare Sorrocas, ancora Paulius Sorrocas, aspetta il taglio, l'uscita da parte di Sarto, Jurkatam gli sta incollato, allora Tony Perkovic deve andare ad inventare un secondo, due secondi, alla fine il tiro da lontano di Perkovic, però il pallone è ancora buono, recuperato tutto Moretti, proprio sul decimo di secondo ha cercato in qualche modo Perkovic il tiro, il ferro dice di no, qui c'è poi il fallo di Zerini ai danni di Gianluca Della Rosa. Come detto, la Fortitudo è ripartita bene, è ripartita con quelli che sono poi i dati che abbiamo dato, 11 su 18 da 2, 6 su 15 da 3 per quanto riguarda anche l'aspetto dei rimbalzi totali, 20 per la squadra di Bologna che adesso attacca, lo fa con Sorrocas che mette i piedi a posto, il ferro gli dice di no, un po' sfortunato Sorrocas da 3 in queste ultime uscite, attenzione adesso al pallone buono per Lewis, gira palla per Francis, il pallone ancora per Blake Francis, lo aspetta Gianluca Della Rosa, poi palla per Lewis, vuole andare ad attaccare e con la mancina, vuole l'aiuto del tabellone, palla che non prende il canestro, l'ultimo tocco è di Moretti, sarà rimessa per Avellino. Avellino che è partito bene, sta cercando di difendere ma anche di trovare spazi in attacco per recuperare lo svantaggio. Un Bologna invece che ovviamente non sta a guardare e difende, Francis va a cercare Grande, mette i piedi a posto, alla fine ci pensa, vuole provarci da tre, arriva la tripla di Grande, quella del 33-45. Per cercare quantomeno di riavvicinare la propria squadra alla Fortitudo. Della Rosa attacca lui il pallone di Della Rosa con Grande che adesso difende forte, Avellino metterà un po' le mani addosso ovviamente cercando di mettere pressione, la F deve gestire un po' come ha fatto e trovare il canestro, Perkovic vuole provare lui, si prende il fallo di Francis, Blake Francis con appunto il giocatore che è andato a colpire proprio il numero 31 e appunto saranno liberi perché era in fase di tiro Tony Perkovic che in qualche modo ha cercato di andare a trovare il canestro, poi Francis l'ha ostacolato in maniera irregolare e allora la ripartenza e successivamente il fallo e adesso i liberi per Tony Perkovic, va col primo e realizza 46-33 per quanto riguarda Bologna con coach Kaya che passeggia nervosamente anche per una partita che sente tanto, 8.35 da giocare, va col secondo libero, non sbaglia Tony Perkovic che ha avuto un ottimo impatto in questa partita come anche in gara 2 con dove non giocava veramente da oltre un mese, però il giocatore si è fatto trovare pronto, questa sera sta giocando molto molto bene. Jurkatam attacca, difende su di lui Alvise Sarto, il numero 2 tiene palla, Sarto gli va addosso, alla fine palla fuori per Francis, vuole andare a sfondare Francis, passa, spinta, alla fine angolo con segnato per Lewis che mette la tripla, quella del 36-47, prova a riaccorciare un po' Avellino, come detto Avellino è in partita nonostante questo svantaggio, però vuole giocarsela fino alla fine, 2 minuti di gioco passati, 8 ne restano alla fine del terzo quarto, allora può andare ad attaccare adesso Perkovic, vuole l'imbucata ma sbaglia clamorosamente, scusate la De Vico, il pallone dell'atto Perkovic, chiedo scusa, il pallone poi trova 2 punti di Francis, questo errore chiama subito un time out da parte di coach Kaya perché non vuole distrazioni e allora time out per Bologna con...
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comproro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato. Nummus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.nummus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
0: Grande che ci mette un po' troppo fisico, infatti si accosa subito per cercare di mettere pressione a Inbro. Sarà rimessa per la squadra di coach Kaya, 7:41 da giocare, ancora lunga in questo terzo quarto. Inbro, vediamo chi esce a prendersi il pallone, non c'è spazio per Perkovic, c'è spazio invece per Moretti. Il numero 33 riconsegna Inbro, tiene il pallone il numero 10, blocca Perkovic che poi si butta dentro. Inbro non ci pensa subito, andare a provarci da tre, il tiro scheggia il primo ferro, ha provato ad impegnare Sarto a prendere il pallone. È una giocata quella che abbiamo visto alla Imbro, questa volta però non ha prodotto punti e bisogna anche un po' più andare ad attaccare il canestro, come si è fatto in precedenza con quei tagli che abbiamo visto di Moretti, con quelle giocate con Anumba. Ovviamente adesso Avellino metterà un po' più di intensità difensiva, sarà un po' più difficile, però bisogna stare concentrati anche difensivamente. L'imbucata per Zerini, l'angolo per Lewis che ci vuole provare da tre, mette un'altra tripla a Lewis, attenzione a questa tripla, rimette in partita Avellino, perché questa è una tripla che porta anche un fallo, addirittura un gioco da 4, quindi Avellino potrebbe beneficiare di ben 4 punti e riportarsi con l'eventuale quarto punto segnato a meno 5 da Bologna, dopo che aveva accumulato un vantaggio sul meno 15. Ha recuperato tantissimi punti, come detto, Avellino, ma è una partita diversa. 12-2 il parziale di questo terzo quarto in favore di Avellino, e allora bisogna in qualche modo correre ai ripari. Attenzione alla tripla per chiudere il gioco da 4. Il gioco da 4 è chiuso, 42-47. Osserva Avellino, osserva coach Di Carlo. La F si è fatta recuperare, meno 5. Allora bisogna subito andare all'attacco. Dai Bologna, lo fa con Perkovic, perde la maniglia ma la tiene in bro. Vuole andare il numero 10, palleggia, tiene palla, non c'è spazio. Esce dai blocchi Sorokas, riconsegna di Imbro. Il pallone per Perkovic, l'imbucata è buona per Moretti che arriva. Qui appoggia al tabellone, forse attenzione qui perché potrebbe esserci gli estremi anche per qualcosa tipo niente a fallo. Adesso è stata chiamata rimessa per Avellino con Moretti, che la dinamica è stata questa: è andato ad appoggiare al tabellone, il tabellone è rimasto tra il canestro e il pallone è rimasto tra il canestro e il tabellone. Moretti lamenta qualcosa perché nella schiacciata pare non sia riuscito ad arrivare al canestro, però fatto sta che questa viene considerata una palla persa e quindi nulla di fatto ha portato a questa azione con Moretti che si era imbucato verso il involato verso il canestro. Nulla di fatto, 6:49, porta palla Francis, 42 Avellino, 47 Bologna, partita più che riaperta. Grande passa, angolo a cercare Francis, è tutto libero, attenzione a Francis, la tripla non arriva, Sorokas controlla il pallone. Allora adesso deve andare Della Rosa, deve spingere, deve fare i punti Bologna. Allora attenzione a Della Rosa, tiene palla a Moretti, lo chiude Zerini che mette il fisico in maniera troppo evidente, si lamenta Zerini, però direi che ha utilizzato tutte le parti del corpo possibili, non in maniera longilinea, ma si è aiutato molto con le braccia. Il fallo è più che giusto, quarto fallo di Avellino, dal prossimo sarà bonus, ma come era prevedibile Avellino avrebbe un po' messo tra virgolette le mani addosso per cercare di limitare Bologna. Della Rosa rimette il pallone in gioco, recupera poi il numero 7, esce dai blocchi Martino Mastellari, la palla è per Sarto, Sarto tiene il pallone, segnato per Rocas, poi il pallone per Della Rosa, può andare ancora Gianluca Della Rosa, il tiro, la tripla, il ferro dice di no, poi attenzione, vuole arrestarsi Sarto, il pallone viene sputato. Allora attenzione alla ripartenza per quanto riguarda Avellino, con il grande che tiene il pallone, tiene palla il giocatore di Avellino, grande possibilità, imbucata sotto per Zerini, Mastellari, angolo a cercare Francis che vuole andare da tre, il ferro dice di no, alla fine la ripartenza è andata. Tiene palla adesso Bologna. Tiene palla Bologna adesso con un fallo commesso ai danni di Avellino. e andrà in rimessa proprio Avellino. Pronto la rimessa per Avellino, 44-47 come detto, e ormai si è arrivati sul meno 3, il pallone a cercare Lewis, potrebbe trovare il pareggio, 7 secondi, attenzione a Lewis che attacca, vuole la possibilità di girarsi, alla fine vuole il canestro e lo trova, si riporta Avellino a meno 1, nulla di fatto per Bologna che ha sciupato tante situazioni, Avellino invece è tornata prepotentemente in partita, giro di boa 5-30 del terzo quarto, adesso Avellino è più che in partita, il pallone a cercare Della Rosa, giro palla, può andare Mastellari, vuole provarci, il ferro dice di no, ancora Mastellari recupera il pallone, poi alla fine lo tiene, poi si lotta, poi alla fine Zerini ci mette il fisico e

po' difficile da gestire questa situazione e vedremo anche Bologna come farà, come gestirà ovviamente un rientro di Bologna, che ovviamente un rientro di Avellino, un rientro di Avellino che forse da un lato Bologna si poteva aspettare, ma non così. E adesso vedremo della Rosa che si trova con due libri a disposizione. Va col primo libero della Rosa, pronto anche col secondo libero, è tutto pronto. 48-44 è il risultato, va col 2 su 2 Bologna, 49-44 il pallone tra le mani di Black Francis, pronto a rimettere il pallone in gioco. 4-56, ricapitoliamo un po' tutto, la F avanti 49-44, tiene un po' di vantaggio dopo che aveva spaventato Avellino, che adesso va ad attaccare con Francis, troppo facile, troppo morbido, l'entrata sotto canestro ad attaccarlo Francis, Anumba non ha difeso, e allora attenzione adesso, 46-49, va a difendere adesso della Rosa, trova un'altra autostrada e ne piazza altri due della Rosa, 51-46, adesso non si difende poco da una parte e dall'altra, quindi resta il vantaggio. Ma attenzione adesso ad Avellino, Avellino è più che in partita, tiene palla grande, vuole provare compagni, va a girarla verso Lewis, è sotto a cercare Fresno che vuole alzarla, il ferro dice di no, poi al rimbalzo va Moretti, allora devi attaccare adesso della Rosa, può andare Gianluca della Rosa, gira a cercare Moretti, ancora il numero 33, palla per Tony Perkovic, si arresta, potrebbe andare da tre Tony Perkovic, il tiro è corto, primo ferro, nulla di fatto, adesso Bologna deve trovare anche un po' più di soluzioni dentro il sotto il canestro, perché tirando solo da fuori c'è qualche difficoltà, Caia non ha adesso cambi momentanei, grande invece vuole il tiro ma dice primo ferro da una parte e dall'altra, si gioca molto lontano dal canestro, allora attenzione alla ripartenza di Perkovic, tiene palla Tony Perkovic, vediamo se c'è l'imbucata per Moretti, alla fine esce lui a prendersi il pallone lontano dal canestro, palla per Gianluca della Rosa, vuole passare fuori per Anumba, non ha spazio Anumba, mette giù il pallone, va a cercare Alvise Sarto, si cerca Moretti, si cerca della Rosa, attenzione a Gianluca della Rosa, non c'è spazio, deve inventare della Rosa, due secondi, deve passare della Rosa, come passa della Rosa si prende anche il fallo di Zerini, Andrea Lunetti della Rosa che comunque sta giocando una partita incredibile, sta veramente cercando di saltare tutti gli avversari ma soprattutto va ad attaccare il canestro e ogni qualvolta va, anche con la sua tecnica, riesce a mettere in difficoltà in questo caso Zerini che ha dovuto commettere fallo, e il fallo di Zerini porta due liberi per quanto riguarda Bologna. Come detto, andiamo anche un po' a parlare di statistiche, sono quelle anche che danno un po' il quadro della situazione, è un terzo quarto che vede Avellino avanti 16-9 per quanto riguarda il parziale, come detto partita fortissima, ha recuperato e adesso sta giocando sul 6-23 da 3 e 9 su 23 da 2. Vedremo anche un po' adesso per quanto riguarda anche i rimbalzi difensivi, ne sono 14-27 totali con i 13 offensivi, dall'altra parte Bologna ha fatto 20 rimbalzi difensivi e 5 rimbalzi offensivi, è un po' questa la tematica, si è un po' fermata Bologna, della Rosa ne ha fatti 7 personali, 13 ne ha fatti Perkovic, l'unico giocatore in doppia cifra, dall'altra parte c'è Francis che ne ha fatti 20 e Lewis che ne ha fatti 12, sono un po' queste le differenze, ma con Gianluca della Rosa realizza un sono fischiato forse un antisportivo, perché infatti è andato con due liberi, sì, sono fischiato un antisportivo, adesso non si era accorto, c'era stato un po' di marasma come si dice nel gergo, però il Fortitudo Bologna ha beneficiato di un tiro buono e uno no da parte di Della Rosa che ha portato la propria squadra sul 52-46, il pallone adesso per rimessa sempre di Gianluca Della Rosa, quindi il fallo su di lui prima era stato considerato antisportivo, la palla per Mastellari che esce dai blocchi, l'imbucata per Moretti, che palla brutta ha dato Mastellari che poteva provare da tre, ha fintato la tripla ma poi è andato a dare a consegnare un pallone per Moretti che in realtà forse non se l'aspettava, era già in fase di movimento, sì, ma il pallone era troppo lungo e Moretti ha provato a frenarsi quando Mastellari era uscito dai blocchi per una delle sue solite giocate che poi non ha concluso. Attacca adesso grande, 3-20 alla fine del terzo quarto, tiene il pallone Avellino, difende su di lui Mastellari, alza le braccia, alla fine grande vuole andare ad imbucare sotto Lewis, vediamo se trova compagni, alla fine Lewis vuole girarsi contro Della Rosa, lotta ma Della Rosa difende, attenzione anche addirittura ha fischiato fallo in attacco, che ottima difesa di Bologna, che ottima difesa di Della Rosa che non solo ha commesso
commesso fallo, ma ha portato il giocatore di Avellino a commetterlo a sua volta, e quindi direi che questa è un'ottima giocata da parte della Fortitudo, che comunque riesce a mantenere questo vantaggio a 3 minuti alla fine del terzo quarto. Quindi sarà poi battaglia vera nell'ultimo quarto, quando

0: la Fortitudo che ci sta provando fino alla fine. Kaya, vediamo adesso un po' cosa inventerà anche per cercare di gestire alcune situazioni. Addirittura viene chiamato un time out da parte di Kaya, time out che non arriva, e allora si va con la rimessa per Bologna con Gianluca Della Rosa, che veramente sta giocando benissimo, giocatore fondamentale per questa squadra vista anche l'assenza di Capitan Fantinelli. Il pallone di Della Rosa va a cercare Perkovic, riceve Della Rosa, lontano dal canestro, consegna da Numba, vediamo se passa contro Pullazzi, alla fine trova un'ottima imboccata per Sarto che si arresta, vuole andare da due in volo, Sarto si arresta e poi lascia andare solo retina per Alvise Sarto. 54-46, ha riallungato un po' Bologna, e questo che deve fare ovviamente, sapendo che Avellino vuole tornare in partita, ma bisogna stare concentrati. Palla per Cicchetti, gira grande, attacca Avellino, vuole passare contro Perkovic, il fallo di Toni Perkovic lo spende buono perché è un fallo speso con 3 e con un altro ancora da commettere. La Fortitudo non è in bonus a 2.36, non permette ad Avellino di arrivare al canestro. Toni Perkovic, un po' di cambi, è tornato Guaiana sul parquet di gioco, saranno un po' di cambi a Scialvise Sarto che va a prendersi un po' di fiato. Come detto, c'è necessità di far girare un po' tutti, c'è necessità di far prendere un po' d'aria a chi sta dando veramente tanto. Perkovic, che comunque ha avuto un'ottima prestazione, è uno di quelli, come detto, giocatori in doppia cifra, l'unico per Bologna. C'è anche Moretti per dare fiato a Sorokas. Della Rosa invece non si sta risparmiando, il numero 7, ma senza di lui è molto difficile. Adesso è pronto, tutto pronto, con Avellino che è pronto a rimettere il pallone in gioco, con Coach Kai a colloquio con un componente della terna arbitrale per cercare alcune spiegazioni. È tutto pronto, ok, con Mastellari anche lui pronto a tornare sul parquet di gioco. È uscito Guaiana, è tornato Mastellari, quindi Guaiana che era appena entrato forse verrà, ah no, ok, si sta disquisando su questo, cioè col fatto che c'è stato questo cambio con forse non ravvisato. Adesso infatti c'è un commento con il tavolo, quindi si può andare. Guaiana resta sul cubo dei cambi, adesso invece va a rifugiarsi in panchina, e torna quindi Martino Mastellari sul parquet di gioco. Un po' di confusione più che altro tra tavolo, terna arbitrale e cambi, ma sembra essere tutto risolto. Francis pronto a rimettere il pallone in gioco per Avellino, tiene il pallone grande da lontanissimo, potrebbe andare da tre grande, mette una tripla importante, quella del 49-54 a 2.32 dalla fine del terzo quarto. Si riavvicina come detto Avellino, la Fortitudo non deve spaventarsi assolutamente, ma continuare quanto fatto sin qui. Della Rosa tiene il pallone, può andare il giocatore della Fortitudo, va a cercare Perkovic, si arresta, va lui da tre, Toni Perkovic, il ferro gli dice di no, Moretti non arriva al rimbalzo, la buona la giocata, però scusate, il ferro non gli è amico. Attenzione a grande adesso, lui vuole passare, per un attimo perde il pallone, poi lo recupera e lo consegna a Cicchetti. 15 secondi per l'azione di Bologna, 2 per Avellino, 2 per quanto riguarda la fine del terzo quarto. Francis, addosso c'è Moretti, Cicchetti prende il pallone, scarica fuori per Lewis, vuole passare Lewis, è tutto solo, va ad attaccare il canestro. Kaya è imbufalito perché Lewis ha trovato un'autostrada, quindi tu attenzione, c'è un errore incredibile di Perkovic, ma sembra che il pallone non sia buono, ma vediamo se il pallone è buono, ma non si è capito molto perché dopo il consegnato, dopo aver segnato Lewis, c'è stato Perkovic che aveva consegnato il pallone, no, in realtà era stato fischiato timeout. Adesso si vanno a chiarire i due. C'è un altro timeout per Bologna, come detto, alla fine del terzo quarto, perché la squadra di Coach Kea subisce Avellino e si riporta a meno uno. Meno uno per la squadra di Coach Kea, 54-53, come detto, è tutto da ricostruire.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Vlahovic, quindi questo fallo che in attacco, che comunque premia la fortitudo con liberi, perché Avellino è in bonus, e questo è il quinto fallo di squadra, e allora sono punti importanti per Toni Perkovic tra le mani, punti che potrebbero comunque mettere almeno due possessi davanti. Così è, perché realizza il primo Toni Perkovic 57-53, e adesso è pronto anche col secondo libero. Come detto, è lunga, un minuto esatto alla fine del terzo quarto, poi sarà ancora una volta battaglia vera, 2 su 2 per Toni Perkovic, che realizza il 58-53. Rimessa pronta Avellino, Francis sul punto di battuta, lì c'è Fresno che riceve e riconsegna, Blake Francis che porta il pallone, lo aspetta Gianluca Della Rosa che tiene palla, può andare ancora Francis, va a sfidare un po' tutti, alla fine si arresta dai liberi, vuole il tiro da due, il Ferro che dice di no, Fresno prende un gran bel rimbalzo, un extra possesso per Bologna, allora Lewis contro Mastellari, mette il pallone giù, aspetta Francis, lo aspetta Sorokas, Francis lo ubriaca, alla fine si arresta, va all'indietro, step back, vuole il tiro da tre, al rimbalzo non ci arriva Moretti, alla fine vuole andare a stappare Moretti, ma nulla di fatto, questa volta è bravissimo Fresno che mette due punti e comunque riaccorcia nuovamente le distanze. Un po' molle la fortitudo in difesa, Kaya si arrabbia un po', si è ceduto la squadra di Coach Kaya difensivamente, nonostante si stia tenendo bene, però evidentemente a merito anche dell'atteggiamento offensivo da parte di Avellino, ma questo non lo devi permettere. 55 Avellino, 58 Bologna, meno 3 per la squadra di Coach Di Carlo. Della Rosa adesso attacca, vuole andare a trovare in angolo Sorokas, spedì a posto, va da 3, Paulius Sorokas non riesce più a trovare una tripla, tripla che l'hanno anche contraddistinto nel corso della stagione, ma in queste ultime uscite fa molta fatica a tirare da 3 Paulius Sorokas, il pallone non l'aiuta, il canestro non c'è, non lo vede, e allora da questo aspetto questi giochi che poi vengono creati per lui in realtà non si trasformano in punti, e questo tiro prende il Ferro, poi va fuori. C'è ancora tanto da dire su questa partita, perché ormai manca veramente poco, sarà Avellino a portare l'ultima azione della partita, 7 secondi l'azione del terzo quarto, 7 secondi, 5 secondi, può andare Francis, attenzione, si prende tutto il fallo, alla fine spende molto bene e educatamente il fallo Gianluca Della Rosa, quindi sarà 3 secondi e 8 resteranno ad Avellino. Direi che ha speso un ottimo fallo qui Gianluca Della Rosa per evitare che Francis andasse a tirare, andasse a canestro, il quarto fallo di squadra, quindi non potrebbe esserci il rischio del bonus, dal prossimo sarà in bonus, ma mancano 3 secondi alla fine della partita, vediamo come la gestisce Avellino. Jurkadam tiene il pallone consegnato proprio per Francis, che da lontano può andare, attenzione la partita è quasi finita, vuole andare in appoggio Francis, non ci credo, mette due punti Francis, ma nessuno lo ha attaccato, e adesso Avellino chiude il terzo quarto a meno 1, 57-58 per Bologna. Direi che qui c'è ancora tanto da dire, però attenzione, perché Avellino in partita è tornata e la fortitudo ha perso un po' di mentalità per strada, speriamo che la ritrovi nell'ultimo quarto. È un ultimo quarto, come detto, che vede a livello di liberi 12 su 14 Bologna, 10 su 12 Avellino, da 2, 14-22 la F, 13 su 29 Avellino, più che altro rimbalzi, 27-31 premia in questo caso Avellino. Ah, attenzione alle palle perse, perché Bologna ne ha 12 in questo terzo quarto, 6 ne ha Avellino, quindi nella somma totale è una differenza che pesa tantissimo, 6 palle perse di differenza che porta e riconsegnano il proprio destino ad Avellino, che se per un momento rischiava di essere un po' fuori dai giochi con questo terzo quarto, che come detto è stato un terzo quarto di spessore per la squadra di Di Carlo, un terzo quarto che ha parlato di 27-13 il parziale, ha riportato sul campo la squadra di casa, e adesso la fortitudo deve ricostruire tutto quello che ha fatto, e non è così scontato, perché come detto Avellino è un campo difficile, però la fortitudo, che ha mostrato una grande mentalità, un grande impatto, poi si è un po' persa nel terzo quarto, di un Avellino che in partita è entrata benissimo dopo il riposo negli spogliatoi, dall'altra parte una fortitudo che forse ha accusato momenti di stanchezza, nonostante la Kaya abbia provato a far girare un po' tutti gli uomini, pesano alcune assenze sicuramente, altri che sono tornati hanno comunque dato una mano, anche un buon approccio, ma questo non basta, perché per partite di questo tipo, come detto, devi sempre mettere qualcosa in più. E allora è tutto pronto per questo ultimo quarto, questo ultimo atto che vedremo se premierà Bologna e quindi le farà chiudere la serie, tornare in città felice e a riposo in vista poi di quello che sarà, oppure se bisognerà allungarla ulteriormente. Avellino vuole fare questo, Bologna deve provare a non concederle questo. Vi raccontiamo tutto su Radio San Lucchino e canale 88. Mario Giulio Giuliante, pronto per raccontare questo inizio di fine partita con l'ultimo quarto che prende il via ora, si gira in bro, va a cercare compagni, non c'è spazio, qui c'è il fallo subito della difesa di Avellino che, come detto, nel terzo quarto ha difeso forte, ha difeso mettendo le mani addosso, ha alzato l'intensità difensiva, merito dato poi dal fatto che comunque è arrivata in somma di falli nell'immediato, però è vero pure che aveva necessità di trovare una prestazione di questo tipo. La F si è fatta recuperare, ma non è finita. Mastellari va a trovare Perkovic, deve allungare, deve trovare subito punti Bologna. Attenzione a Perkovic, si incaponisce, due secondi, ancora una volta Tony Perkovic vuole andare da tre, ma che triple ha messo Tony Perkovic, è una triple incredibile. Vediamo se il pallone è buono, anzi no, il pallone no, non è buono, nulla di fatto, e allora sarà semplice rimessa per Bologna. Il pallone non è andato a buon fine, nulla di fatto, 58-57, la tripla di Perkovic non è andata come si sperava. E allora attenzione adesso a Avellino, che la palla addirittura del sorpasso nella partita. Francis va a cercare Fresno, piedi a posto, attenzione a Fresno, lui la tripla sì che la mette, e 60-58, premia Avellino avanti questa sera dopo un lunga rincorsa. Adesso difende Bologna, Embro tiene il pallone, Avellino che adesso difende forte, Perkovic tiene palla il numero 31, vuole provarci, il numero 31 subisce il fallo in attacco da parte di, direi forse Mastellari, lo stesso Perkovic. Adesso perde un po' la testa a Bologna, Kaya si arrabbia, e ovviamente la Fortitudo, che ha provato in qualche modo a gestire un po' tutta la situazione, ha perso un po' la maniglia. È un peccato perché Bologna stava provando a gestire una partita che si era messa benissimo, però un minuto di gioco adesso è passato e Avellino è avanti 60-58. Gioca in casa Avellino, alza il ritmo, si arresta Frenzi, angolo per Fresno, finta, può andare ma pesta la linea, e quindi sarà palla persa e rimessa per Bologna con 8-54 da giocare. Sì, è ancora lunga, però la Fortitudo deve per forza di cose fare qualcosa. Della Rosa si riposa, esce anche Tony Per, Perkovic torna al viso esatto, Perkovic che era partito bene però si è anche un po' perso nel finale di terzo quarto, purtroppo questa è una questione di mentalità che assolutamente non deve accadere, l'abbiamo detto e lo continueremo a dire. Tiene il pallone in bro, subisce anche fallo, quindi sarà rimessa per la Fortitudo con il pallone in mano a Imbro, pronto a rimetterlo in gioco. Vediamo chi esce dai blocchi, vediamo chi va a trovare punti, è importante anche questo, non far scappare Avellino adesso che è molto molto carica e ringalluzzita, passa Imbro con una grande finta, si prende il fallo, addirittura no, non si prende il fallo, bah, direi che questa è una chiamata stranissima, addirittura è fallo in attacco, viene fischiato a Imbro, ho seri dubbi che questa cosa sia vera, ma mi è sembrato Imbro che fosse verso il canestro. Comunque fatto sta che si segnala un'altra palla persa per Bologna, che adesso ha perso un po' di lucidità e questo è un problema. Tiene palla Francis, attacca Avellino che adesso può allungare il suo vantaggio che è già di due punti, palla proprio, attenzione per Lewis che va da tre, il ferro dice di no al rimbalzo, qui viene fischiato un fallo in difesa e danni di Moretti, direi che è andato a difendere ma ha trattenuto il proprio avversario. Adesso la Fortitudo perde un po' di lucidità, come dicevamo prima, quella lucidità che l'ha, non l'ha contraddistinta, quindi adesso non viene fischiato, no scusate, fallo in attacco, ecco, sì, facciamo un po' di difficoltà a capire, è stato indicato un giocatore di Bologna, però alla fine sarà cambiata la decisione, nulla di fatto allora, ma fatto sta che la Fortitudo deve cercare assolutamente punti. Adesso come detto sta difendendo benissimo Avellino, ma la Fortitudo deve per forza di cose trovare spazi giusti per metterla dentro. Attenzione a Imbro, attacca lontano dal canestro, si muove Moretti, esce dai blocchi, salto, non ha spazio perché Francis difende fortissimo, no attenzione a Imbro che deve andare da tre, il tiro è ferro, poi non riesce a prendere il pallone a Numba, adesso un'altra ripartenza, c'è bisogno di un po' di cambi da queste parti, Lewis mette i piedi a posto, lui ci può andare da tre, il ferro gli dice di no, Cicchetti arriva prima di Moretti, ancora Cicchetti, Sarto lo chiude molto bene, il pallone che resta lì, recupera il pallone Sarto, poi il palla per Moretti, l'errone a Numba, tiene palla, mamma mia Bologna, aveva perso un'altra pallone, adesso Della Rosa va a dare addirittura lui indicazioni alla squadra con Imbro che tiene palla, porta palla il numero 10, c'è bisogno di Della Rosa, c'è bisogno di far girare la squadra, forse c'è bisogno anche di Sorokas. Imbro consegna a Numba, si muove Moretti, parla per Mastellari, si è sempre lontani dal canestro, Mastellari vuole un attimo fintare, non c'è spazio, Moretti va sotto canestro, poi perde la maniglia, però l'ultimo tocco dovrebbe essere di Avellino, forse per un fallo commesso dalla difesa, vediamo se è così. Sì, il fallo è commesso dalla difesa di Avellino, sarà rimessa per Bologna. Un po' di confusione all'inizio di quest'ultimo quarto, 7:27 da giocare, la Fortitudo sta cercando di non perdere la maniglia, nonostante Avellino abbia raggiunto il vantaggio al 60-58, abbia appunto superato la F, direi la prima volta in partita. E adesso la Fortitudo vede Della Rosa tornare sul parquet di gioco, deve andarsi a giocare un po' tutto, deve scoprire le carte e più che altro deve ritrovare quella serenità, ma soprattutto quella concentrazione che l'ha contraddistinta per ben 2 quarti e mezzo, così possiamo dire, prima che Avellino tornasse in partita. Mastellari consegna a Della Rosa, c'è bisogno di lui, il passaggio per Sarto, gira sotto per Moretti, l'imbucata per Mastellari che si arresta, vuole andare da 2, il tiro che entra con l'aiuto del ferro, addirittura forse c'è anche un fallo fischiato a Martino Mastellari, così è, sarà potenziale gioco da 3, bravissimo Martino Mastellari che riporta la partita in equilibrio e addirittura può portare avanti la propria squadra e chiudere un potenziale gioco da 3. E allora è tutto pronto con Martino Mastellari sulla linea dei liberi, 7:18 da giocare, Martino Mastellari con tutta la calma del mondo guarda il canestro e realizza il 61-60, si riporta avanti Bologna, 7:18 da giocare, è una partita da vivere che vi stiamo raccontando su canale 88 e Radio San Luchino. Francis va a cercare Grande, sblocco di Pullazzi, Grande non ha spazio, deve stare fuori con Pullazzi, poi alla fine Francis, vediamo se ci prova da 3, ubriaca di finte Sarto lo vuole attaccare, alla fine ci vuole provare Francis, trova un fallo ed è fallo in attacco da parte di Avellino. Signore e signori, Gianluca Della Rosa si è messo in maniera perfetta, in maniera verticale, e Francis lo ha abbattuto in maniera irregolare, e allora questo ha comportato un fallo in attacco di Avellino e una rimessa per Bologna, che adesso sta cercando con le unghie e con i denti di provare a ritrovare riportare un po' quel vantaggio che ha avuto e che ha dissipato purtroppo nel corso di questa partita. Consegna Sarto a Moretti, esce Della Rosa a prendersi il pallone, i palloni passano tutti da lui, ma come è naturale vuole andare il play della F con Della Rosa, consegna a Anumba, sotto ancora per Anumba, vediamo se va a spalle a Canesso, Pullazzi mette il blocco, allora si va fuori da Mastellari, ancora Mastellari, vede Sarto dai blocchi, non c'è spazio, Mastellari allora che vuole andare da 3, arriva la tripla di Martino Mastellari, che tripla di Mastellari, ha fatto 6 punti in 2 azioni, 6 punti di fila per Martino Mastellari, incredibile, riporta più 4 Bologna, 64-60, c'è bisogno del time out di Avellino. È un time out quello di Avellino chiesto per cercare.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
0: Okay. tocca grande della rosa, vuole andare ancora grande il pallone di grande, 15 secondi per l'azione di Avellino, imbucata sotto per Zerini, angolo a cercare Pullazzi che vuole andare da tre, piazza la tripla Pullazzi e qui nulla da dire, Pullazzi ha messo una tripla importante, quella che riporta a meno uno Avellino, l'ha fatto con un'ottima costruzione di gioco, nulla da dire dall'altra parte, Massellari non ha riuscito a trovare la tripla che poteva dire addirittura 9 punti consecutivi, sotto per Anumba, attacca Bologna 5 e 20 alla fine della partita, Massellari finta, tiene il pallone, palla per Sarto, lui ci vuole provare da tre, al vice Sarto, mette la tripla, riallunga 67 a 63, bravissimo al vice Sarto, se non c'è Mastellari in questo caso c'è Sarto, attenzione a Grande, vuole rispondere al fuoco, è qui però Grande, tutto solo e piazza la tripla del 66-67, nulla di fatto, si annulla tutto, Avellino torna sul meno uno, giro di boa, 5 minuti alla fine della partita, adesso è un batti e ribatti, un colpo su colpo e vediamo appunto chi la spunterà, palla per Sarto, vuole andare, scarica fuori per Della Rosa, si va a cercare Massellari, esce ancora dai blocchi Massellari, il tiro però è corto, Anumba prende il pallone, appoggia e ne mette due, qui però c'è un fallo in attacco, Anumba ha spinto, adesso non si vuole giustificare, però direi che la spinta è abbastanza evidente da parte del numero 6 che subisce il fallo, adesso ci saranno un po' di cambi, vediamo cosa inventerà coach Attilio Caia con la F che si resta davanti, con la F che ancora una volta aveva trovato un po' di vantaggio, però come detto Avellino sfrutta tutto quello che può sfruttare e in questo caso ha lasciato un grande libero di colpire, ovviamente Grande quei tiri se li prende, Jurkatam attacca Avellino, la palla per Zerini, Sarto lo aspetta, l'imbucata sotto a cercare Lewis, il pallone è buono, attenzione perché ci sarà anche un potenziale gioco da tre, è stato commesso fallo, quindi va sul 68-67 Avellino e addirittura può andare sul 69 con un potenziale gioco da tre da parte di Lewis che è andato a prendersi questo fallo, 4-29 alla fine della partita può andare il giocatore numero uno di Avellino, con molta calma guarda il canestro, vediamo se realizza oppure no, realizza come ha fatto sin qui Avellino che questa sera comunque dai liberi sta facendo molto bene, quindi per quanto riguarda la 2 sta tirando su 11 su 13 dai liberi, il pallone per Moretti, il pallone di Moretti con Della Rosa che era stata completamente chiusa, allora deve andare a prendersela Della Rosa e poi Sarto che fa da tramite, adesso Della Rosa 6 secondi 5 secondi, Della Rosa consegna a Mastellari, passa lui, qui però c'è infrazione dei passi da parte di Martino Mastellari che lamenta qualcosa, però è stato fischiato questo, 67 il risultato che dice appunto 69-67 per quanto riguarda la Avellino che è avanti, come detto, dopo aver recuperato recuperato la partita in alcune situazioni veramente difficili, vediamo la F come gestisce il pallone, tiene Grande, palla per lui, pallone ancora per Grande, vuole andare ad imbucare sotto, il pallone viene perso, recupera tutto Della Rosa, palla per Gianluca Della Rosa, 3.50 alla fine della partita, Sorokas gira per Alvise Sarto, gira ancora per Moretti, 2 punti di differenza, deve inventare Della Rosa, passa molto bene, poi il pallone, attenzione forse un fallo su di lui, non hanno raffischiato nulla, direi qualcosa da rivedere, fatto sta che Jurkatam si trova sulla linea da 3, il tiro dice di no, poi il rimbalzo se lo trova Sorokas, spugge il pallone, non riesce a recuperarlo, quindi arriva un extra possesso per Avellino, incredibile, che errore, attenzione a Pullazzi, il ferro dice di no, ti resta in partita a Bologna, però attenzione a questo giro palla, che rimbalzo perso da Sorokas, non è da lui, allora attenzione adesso, giro palla per Pullazzi che si mette spalle a canestro, vediamo se arriva l'aiuto contro Della Rosa, Pullazzi piazza 2 punti, ma non può difendere Della Rosa su Pullazzi, infatti c'era bisogno di un aiuto, e adesso arriva il 71-67, a 3 minuti dalla fine, comincia ad essere un po' difficile per Bologna, arrivano un po' di cambi, dentro anche in però con Della Rosa che porta palla, è un po' stanca Bologna nonostante abbia condotto sin qui, però poi alla fine non riesce riuscita a dare lo strappo decisivo e adesso Avellino ne sta approfittando, il pallone di Perkovic a cercare Sorokas, vuole andare da tre, il pallone ancora una volta non arriva a destinazione, Sorokas questa sera non è fortunato, ancora un paio di giochi da tre per lui che non hanno portato nessun punto, dentro Anumba e dentro Imbro sono sul cubo dei cambi, 2.41, adesso comincia a essere difficile, Avellino ha un'altra palla importante tra le mani, vuole girare il pallone quindi sotto a cercare Pullazzi, vuole girarsi dai Pullazzi, Lazio, vediamo, lo aspetta ancora della Rosa, parla per gli Us che vuole andare con la tripla, il ferro gli dice di no, c'è ancora vite, allora dai Bologna, bisogna mettere questo canestro, bisogna farlo assolutamente. Moretti gira per Perkovic, tiene palla Toni Perkovic, il pallone per il numero 31, non c'è spazio, gira per Sorokas, gira per della Rosa, può andare Gianluca della Rosa, attenzione a della Rosa contro Zerini, lo marca stretto della Rosa, vediamo se lo punta e se inventa qualcosa. Gianluca della Rosa va con la finta, passa molto bene, angolo a cercare Moretti che arriva, viene stoppato Moretti, la tiene ancora, attenzione a della Rosa che cade, poi subisce il fallo, nulla di fatto, ha difeso benissimo Avellino, qui c'è poco da dire, Moretti è andato su ma è stato stoppato, forse un po' poteva evitare di nascondere il pallone in qualche modo, però direi che l'ultima giocata di della Rosa poi non ha portato punti a Moretti. 1:59 alla fine della partita, Avellino 71 Bologna 67, e adesso è una differenza importante per adesso per la squadra di coach Caia, con Avellino che ha messo le mani davanti, e adesso della partita sarà molto difficile andare a recuperarla, addirittura con Avellino che potrebbe implementare ulteriormente. C'è la pulizia del parquet, si può andare adesso con Lewis che va a cercare Grande, tiene il pallone il numero 2 di Avellino, il numero 5 che tiene adesso, vediamo se si muove Pullazzi che comunque ha dato un approccio importantissimo alla partita, non basta su di lui, vediamo chi cerca Jurkata, anzi no, c'è Lewis che recupera, adesso arriva Grande che vuole saltarli un po' tutti, completamente libero, alza la parabola, ne piazza altri due a 1:41 dalla fine, la F si trova a 67 ma Avellino a 73, e adesso comincia a essere veramente veramente difficile per Bologna, che ha condotto un'ottima partita ma adesso in quest'ultimo quarto subisce ancora un Avellino che piazza un parziale da 16-9, e questo è un dato che fa riflettere la squadra di coach Caia. Come detto, è una gara 3 che Avellino avrebbe giocato fino all'ultimo, è un Avellino che è sempre stato in partita, ci ha creduto nonostante la squadra di coach Caia abbia avuto un 15 punti di vantaggio che purtroppo non sono stati gestiti a dovere, merito anche di un Avellino, ma la Fortitudo ha cominciato a perdere la concentrazione, ha cominciato anche a perdere un po' la lucidità, complice anche la stanchezza. De Vico non è stato della partita, si è giocati con quelli che si ha, ovviamente il ritorno di Imbro, che poi hanno avuto anche un approccio buono, nel caso di sottolineare anche Toni Perkovic, lo dicevamo, però in questo momento la squadra di coach Caia ha perso un po' la bussola in questo ultimo quarto, se sommiamo alla fine la fine del terzo quarto, dove in qualche modo aveva recuperato, aveva anche rimesso i piedi davanti con le giocate di Martino Mastellari, però adesso ha subito il rientro di prepotenza, il caso di sottolineo di Avellino, la F ha perso anche un po' la mentalità difensiva, e questo adesso è un dato che nel corso della partita può veramente dire tanto. 1:41, Avellino ha le mani sul terzo turno per quanto riguarda della sfida tra Avellino e Fortitudo. Nella questa terza partita Avellino tiene viva la serie, vedremo come andrà a finire. In prova a cercare Mastellari che ci pensa su, vuole andare da tre, mattonata, recupera però Anumba che subisce il fallo, lamenta qualcosa a lui, insomma direi che è il fallo inevitabile di Anumba. 1:33, Anumba andrà con due liberi a disposizione, quindi c'è bisogno anche in primis di fare punti e comunque muovere il punteggio. Vediamo se il numero 6 sarà in grado, con 1:33 da giocare, poi penso servirà anche un'ottima difesa. E vedendo anche i falli, Bologna ne ha ancora uno da spendere. Avellino in questo momento entra in bonus e quindi sarà buono anche provare ad attaccare Avellino sotto canestro, perlomeno per usufruire dei liberi. Anumba tiene il pallone con molta calma, vuole andare a prendersi tutto lo spazio disponibile e la concentrazione, realizza il primo, 68-73. Osserva Caia che passeggia un po' in maniera amara, perché sì, la Fortitudo aveva trovato un buon vantaggio, poi in qualche modo non è riuscita ad approfittarne o forse anche a gestirlo, e Avellino si è rifatta sotto come prevedibile. Il pallone per Anumba che sbaglia, fa 1-2, 68-63, mosso di un punto la partita Anumba in questa parte finale. Grande adesso sta anche col cronometro, la F, vediamo se spende un fallo, attenzione anche a come spenderlo. Grande, vediamo se va a cercare compagno, alla fine attenzione a Sarto che è bravissimo a recuperare il pallone, e bravo al vice Sarto che ci pensa, imbucata ottima per Moretti che si prende i due punti, e si prende anche il fallo. Che giocata di Moretti, che giocata di Moretti, 70-73. Moretti ha anche un libero importante tra le mani per riportare a meno 2 Bologna, quindi già da un peso eccessivo importante e un peso specifico importante. E adesso la Fortitudo Bologna 1-14 è a meno 3, potrebbe addirittura andare sul meno 2 con Moretti che ha tra le mani un potenziale gioco da 3. E attenzione adesso perché c'è veramente tanto da fare. Occhio a Moretti che con molta calma guarda il canestro, si prende tutto lo spazio disponibile e si prende tutta la concentrazione. Il numero 33, Samuele Moretti, guarda il canestro con molta calma, palleggia e poi va a realizzare il potenziale gioco da 3 che si chiude 71-73. Adesso arriva il time out di Avellino quando mancano 1-14 alla fine. 1-14 alla fine della partita, 73 ne ha Avellino, 71 ne ha Bologna. Avellino che ovviamente dovrà gestire questo ultimo minuto e 14, 24 secondi a disposizione è ancora un po' lunga, però la F è lì. Adesso credo che bisognerà molto bene gestire questa situazione a livello difensivo, non far segnare Avellino, provare a recuperare il pallone o quantomeno non farla scappare più di tanto. È molto difficile, 2 punti separano le due squadre, Avellino sicuramente attaccherà in tutti i modi, la F deve tirare fuori quella situazione difensiva, quell'aspetto difensivo che l'ha sempre contraddistinta. E in questa partita, facendo un excursus di quello che è stata la situazione, vedendo anche un po' tutto il complesso, la F era partita benissimo nei primi due quarti, aveva chiuso 21-12 il primo e addirittura 24-14 il secondo, poi la seconda parte ha premiato nel terzo quarto un Avellino da 27-13 di parziale e in questo momento 16-13 premia la Fortitudo, premia Avellino, chiedo scusa, con veramente ancora tanto da dire e da decidere in questa partita. È tutto pronto, Grande rimetterà il pallone in gioco per Avellino, il consegnato per Lewis, adesso la palla è per Grande che comunque è stata una grande mano a Avellino, ma se l'aria gli sta incollato, la F ha anche un fallo da spendere, vediamo se lo spenderà in questo frangente. Esce Anumba, il pallone per Pullazzi, gira palla per Jurkatam, Imbro sotto Jurkatam contro Mastellari, poi alla fine Pullazzi che va contro Mastellari, vuole passare Pullazzi, va col gancio, il ferro dice di no, attenzione a Moretti, prende un altro rimbalzo, questa è una palla che brucia tantissimo per Bologna, vediamo come la gestisce, bisogna produrre punti. Attenzione a Imbro, tiene palla il numero 10, vediamo se esce Mastellari dai blocchi, nulla di fatto, si sta ancora con Imbro, 10 secondi, Sarto si arresta, potrebbe andare da 3, il ferro che dice di no, forse la F poteva gestire meglio questa azione, una palla che non ha portato punti, forse un po' troppa fretta il tiro di Alvise Sarto e adesso recupera il pallone Avellino, si poteva forse gestire meglio questo pallone con nulla di fatto. Attenzione a Pullazzi, gira per Lewis, vediamo se lui ci prova, si va sotto ancora da Pullazzi a cercare il canestro, Imbro potrebbe mettere, commettere fallo, ci prova, è così, sarà fallo di Imbro, quindi speso il fallo e molto probabilmente con l'ultima rimessa, così è, la Fortitudo ne aveva uno da spendere, dal prossimo saranno anche liberi per Avellino. 73-71, pensa ancora a quell'azione di Sarto che ha comunque provato a trovare il tiro, però forse poteva provare a gestirla meglio. Mancano 16 secondi alla fine della partita, 14 per Avellino, attenzione a Pullazzi che ha i piedi a posto, la possibilità di tirare, sbaglia incredibilmente, attenzione allora a Mastellari, può andare, c'è un'ultima possibilità, vuole andare Mastellari, c'è il fallo di Avellino che commette fallo, resteranno poi 8 secondi e 7 decimi, si era involato Martino Mastellari, questo fallo la manda in lunetta con due liberi, allora attenzione con un pallone che dice due liberi per Martino Mastellari e poi mancheranno 8 secondi. Mastellari allora deve prendersi tutta la concentrazione possibile per cercare di trovare il canestro e comunque quantomeno portare in equilibrio la partita. Tiene palla Martino Mastellari col primo libero, guarda il canestro, sbaglia il primo Martino Mastellari, che errore quello di Martino Mastellari. Quindi resteranno 8 secondi e la F comunque se la giocherà, eventualmente se dovesse segnare l'altro libero Mastellari, comunque uno svantaggio di meno uno. Adesso Mastellari con molta calma guarda il secondo, sbaglia Mastellari, vuole andare a prendere il rimbalzo, che errore, non è andato nessuno al rimbalzo, qui c'è il fallo di Mastellari, direi giocata malissimo da Bologna questa sfida e soprattutto questa azione, chiedo scusa perché francamente Mastellari adesso guarda anche la panchina, allarga un po' le braccia Mastellari, non si è capito che tipologia di gioco volesse fare e infatti Caia se la prende con Mastellari e gli dice proprio ma che cosa, che tipologia di giocata hai fatto. Infatti sì, è molto strana come situazione, Mastellari ha sbagliato il primo, però non ha realizzato il secondo, forse voleva provare ad andare a trovare punti. Fatto sta che questo ha permesso adesso ad Avellino di andare in lunetta con Lewis 71-73. È molto difficile, perché adesso vedremo se Lewis li realizzerà tutti e due, però è un tiratore importante. Mette il primo Lewis 74-71, può mettere due possessi e poi resteranno 7 secondi e 3 decimi a Bologna, però come detto è ancora lunga. Con molta calma Lewis va a collo e canestro, una palla pesantissima perché comunque metterebbe due possessi e di fatto chiuderebbe la partita. Realizza, direi che con 7 secondi alla fine la Fortitudo sciupa la possibilità di chiudere la serie qui. Dovrà restare un'altra volta da Avellino, adesso Moretti ci vuole provare lui da 3, il pallone che non arriva, Avellino si porta a casa gara 3 e allora è tutto rimandato a gara 4. La Fortitudo ha assaporato un attimo la possibilità di poter chiudere qui i giochi, così non è, è un peccato perché ha dissipato veramente un vantaggio importante. Il merito va dato a Avellino che non ha mai mollato in casa, però la Fortitudo sicuramente ha giocato bene nella prima parte, nella seconda invece ha perso un po' quella scia e quella mentalità che l'ha contraddistinta nella prima parte di gioco. Tutto rimandato a gara 4, dove la Fortitudo deve ritrovare un po' se stessa, che questa sera ha un attimo smarrito lontano dal Paladozza, ma non deve assolutamente farsi impensierire perché ha tutte le carte per chiudere la serie qui. Grazie mille alla regia, un saluto da Mario Giuliante, noi ci ritroviamo giovedì con la sfida tra Avellino e Fortitudo Bologna. Radio San Luchino e Canale 88. Buona serata a tutti.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa

lentamente nelle vene. Poi pian piano giunge fino al cuore.

Le pire tu, non dimenticare le mie parole. Bimba t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

0: bimba, come puoi capire tu? Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.
1: Un sans braguè l'arlui e il bracelet en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
7: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231 844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carotte.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un bella testa, le make avanti a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
2: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Preparatissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348-388-55-93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Radio San Luchino.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone.

0: Ciao.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: Radio San Luchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
2: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Radio San Lucchino. Accompagna la tua notte. Nightline.
1: Le canzoni per una buona notte.
0: Con Radio San Lucchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Ma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. Dun va!